but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire devo qui.
2: Economia scuola.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto sai? Ma perché già da 2000 lire dovevi?
2: Piccolo mi riesco.

And once again, these words I'll have to say.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: I'm the magnificent. I'm back with the shaker of soul, bones, most thundering, storming, sound of soul.
2: Buonasera, señorina, buonasera, yes. And it's

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire dovevi.
2: Economia scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Geschichte sono Quichotte.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Bialice.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono Quichotte.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

caricatore del mitra restano se no 20 colpi. Di Nanni toglie un proiettile e se lo mette in tasca. Poi prende la mitra tra le sbarre e spara. Il primo nazista cade, il secondo lo manca, ma il terzo no. Ora sparano dalla strada, dal campanile e dalle case intorno.

0: Raggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Tano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: E allora Giorgio Vanni versus Enzo Draghi, chi avrà vinto? Vince Enzo Draghi a mani basse, ve lo dico io, lasciate perdere. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Indie Life Radio presenta.

0: occhi sul mondo, una visione globale di tutto quello che ci succede intorno. A cura di Andrea Puccio.
1: Mio fratello che guardi il mondo.
2: Ed eccoci qui con Andrea Puccio, come sempre, per parlare del blog Occhi sul Mondo, delle notizie che riporta. Andrea Puccio è curatore, proprietario, factotum di occhisulmondo.info. Ciao Andrea.
3: Ciao Dario e buona giornata ad ascoltatori. Anche questa settimana, dopo la pausa della scorsa settimana per motivi tecnici e di ferie eccetera eccetera, ritorniamo sugli mega cicli di Indie Life Radio eccetera eccetera, come diceva una volta i vecchi
2: mega cicli proprio
3: sui mega cicli. Era uno di Radio Monte Carlo, insomma, un piccolo
2: infatti.
3: Noi siamo sui megabit invece, dai, invece sui megabit.
2: Esatto.
3: Bene, bene, bene. Allora, da dove iniziamo? Arissimo, Iran, tanto per cambiare.
2: Ma certo.
3: Il Trump, ma sì. Ormai è diventata...
2: Sì, vabbè, la barzelletta della settimana.
3: Sì, dai, per non dire di peggio.
2: Esatto.
3: Beh, come un po' evidente a tutti, insomma, quelli che un po' seguono la politica estera e che ragionano pure un po' con la testa, non solo prendendo le veline che gli arriva dai nostri poco ma molto seguiti grandi mezzi di informazione, La situazione è in stallo da un bel po', dopo che è stato decretato questo cessate il fuoco, che però regolarmente sembra venga infranto, no? Insomma, ecco, un cessate il fuoco così definitivo, no?
2: È un po' un cessate fuoco, è un cessate fuoco un po' alla israeliana, per intenderci.
3: Sì, esatto, forse perché ci sono loro un po' di questa storia, forse hanno preso un po' questa cosa qua. Sì, tipo quello che avevano fatto con quello che c'è nella striscia di Gaza, cioè, esatto. Sostanzialmente. Ogni tanto qualche bombetta e ammazza qualche palestinese, succede. Beh, lì la situazione, vanno un po' avanti, si va avanti a proposte di pace, di negoziati, che chiaramente, viste le posizioni che sono chiaramente molto distanti l'una dall'altra, alla fine gli Stati Uniti presentano la propria e l'Iran non l'accetta, fa una controproposta e gli Stati Uniti non l'accettano perché le posizioni sono molto, molto distanti. L'ultima presentata dagli Stati Uniti, poi c'è stata la controproposta dell'Iran, che continua ancora a chiedere cose che per gli Stati Uniti sono praticamente impossibili da accettare, ovvero sia lo sblocco dei beni congelati nel momento in cui viene firmato la prima bozza di trattato, questo momento i beni congelati sono gli iraniani, ovviamente. Il controllo sullo stretto di Hormuz, certo. Che chiaramente Trump non si può permettere, e neppure noi, visto che poi dipendiamo dal gas e dal petrolio che arriva da quelle zone lì, ma non solo, anche dai fertilizzanti, da tanti altri prodotti, perché noi si parla sempre di petrolio, però ricordiamoci che ci sono tanti prodotti che passano da lì. Uno ad esempio è l'elio, che io non sapevo, ma che viene usato ad esempio nella produzione di chip. E anche quello, certo, è fermo. E poi ci sono tutta un'altra serie di prodotti, anche prodotti alimentari, ma anche banalmente gli altri che entrano, no? Perché poi i paesi arabi hanno molto petrolio, ma ne manca il grano, no? E quindi anche col petrolio poi ci fai la zuppa. Esattamente. Poi ci sono altre cose, come ad esempio la questione dell'uranio arricchito, che secondo Israele e anche secondo Trump dovrebbe essere prelevato dagli Stati Uniti. Infatti si pensava durante la guerra, durante il conflitto, nelle prime fasi si parlava pure addirittura di un'azione militare statunitense per prendercelo e portarlo via, cosa evidentemente assolutamente improbabile e impossibile da attuare, da reaggio, difficilissimo che potesse succedere una cosa del genere. E appunto in questo scenario ultimamente è venuto fuori anche un'altra cosa molto interessante che viene un po' trascurata, forse per motivi politici o per non dare troppa attenzione, ma nello stretto di Hormuz passano anche molti cavi di trasmissione per appunto trasmissione dati. e tutti i data center che sono stati costruiti ad esempio nelle zone degli Emirati Arabi, tra l'altro qualcuno è stato anche bombardato, no, se non ricordo male, dall'Iran, sono legati a questi cavi che poi portano i segnali in Medio Oriente.
2: Certo.
3: E lì non è necessario grandi cose, basta un taglio. E come scriveva appunto ieri l'altro Info Defense in un articolo, la bomba lì è finita, no?
2: È chiaro.
3: Proprio usando le stesse parole che poi ho citato anche lì. E questo, insomma, voglio dire, se da un lato gli Stati Uniti volevano rendere l'Iran un paese paria, come dicono loro, dall'altro lato hanno creato invece uno Stato, questo conflitto, non loro ovviamente, ma poi in realtà anche loro, con il conflitto hanno fatto sì che questo Stato diventi uno Stato molto influente a livello regionale, ma io mi spingerei anche, non dico a livello mondiale, ma insomma poco ci manca, perché controllando Hormuz sappiamo benissimo che si controlla il 20% del petrolio.
2: Leggevo ieri tra l'altro che l'Iran dice che in caso di nuovo attacco da parte degli Stati Uniti loro arricchiranno l'uranio al 90%.
3: Questo sarebbe, credo, il punto che secondo me purtroppo in questa fase storica, poi adesso non c'è un altro che questa cosa dell'uranio, no? Perché c'è stata anche una dichiarazione interessante da parte della Corea del Nord,
2: certo,
3: più dichiarazione, una variazione costituzionale ancora più importante di una dichiarazione, poi magari ne parliamo un attimo più avanti.
2: Sì,
3: questo è una cosa abbastanza importante da un punto di vista strategico, no? Quindi se da un lato appunto loro volevano gli Stati Uniti cercare di demolire l'Iran, dall'altro lato hanno fatto sì che questi invece si inalberassero un po' di più, giustamente, perché li hanno attaccati. Quindi legittima difesa, anche secondo la logica, secondo anche le Nazioni Unite, no?
2: Certo.
3: Loro sono stati attaccati perché le guerre preventive l'ha inventate Bush dopo l'11 settembre, ma non hanno nessuna struttura giuridica del diritto internazionale. Poi è vero che gli Stati Uniti del diritto internazionale se ne fregano altamente, se no non potrebbero continuare così. Però sembra che questo abbia creato.
2: Qui sembra che siano,
3: sta creando.
2: Sono tanti a fregarsene: Stati Uniti, Israele, prima di tutto.
3: Sì, Israele.
2: Esatto. Poi arriva Tajani che dice che vale fino a un certo punto, sai.
3: Insomma, questo è il nostro ministro degli esteri, un grande diplomatico, ce l'abbiamo messo apposta, non a caso, delle sue massime sono molto interessanti da questo punto di vista. Sì, e appunto la situazione, si parlava appunto del traffico delle navi, perché è successo una cosa interessantissima, è passata la prima nave carica di GNL proveniente dal Qatar. E questo lascia immaginare che dietro a questo passaggio ci sia stato anche un pagamento di passaggio, no? Perché gli iraniani hanno sempre detto che questo era una delle loro richieste. Ovviamente di questo non se ne parla, e anche perché i paesi arabi, quelli del Golfo soprattutto, si sono accorti che la copertura militare e l'aiuto che gli Stati Uniti potevano dargli non è stato poi così fruttuoso. E si parla addirittura, qui se non mi sembra Washington Post, adesso o New York Times, adesso non ricordo quali dei giornali, insomma importanti giornali statunitensi, che già alcuni giorni stanno riferendo che i danni causati alle basi statunitensi nel Qatar, e si parla di ben 16 basi colpite con gli statunitensi, non nel Qatar, scusami, nel Golfo Persico, loro alleati, siano molto molto più importanti di quanto in realtà viene propagandato. E questo è anche il motivo per cui le immagini satellitari non sono disponibili sulla piattaforma, quella mi sembra che si chiama Planet, se non ricordo male, che è quella appunto degli Stati Uniti, e quindi credo loro si siano basati su immagini forse cinesi o di altri satelliti, insomma, per fare questa valutazione. Questo ovviamente a dimostrazione che i danni inferti sono stati abbastanza notevoli, e questo potrebbe anche far comprendere il motivo del fatto che, nonostante i proclami continui di Trump sul continuo del conflitto, sul riflisso del conflitto, all'inizio, no, dei bombardamenti, non avviene. Evidentemente si sono accorti, ma il Pentagono già lo sapeva, non so se ne è accorto, che se ne ha iniziato a leggere qualche rapporto del Pentagono, Trump, che l'Iran non era poi quel paesetto che lanciava sassi o tirava con la fionda i pallini di acciaio, insomma,
2: sì, per essere, sì, sì.
3: Tanto per essere realisti.
2: Non hai i missili Scud come che aveva l'Iraq, insomma, ecco, per intenderci.
3: Sì, esattamente, c'è qualcosa un pochino di più importante. Si è visto anche come Israele poi ha subito.
2: Esatto.
3: Parlavo della Corea del Nord, che è una cosa molto interessante, che è successiva alla famosa dichiarazione di Kim Jong-un, nella quale diceva, quale ha detto che un paese in questo momento storico, per essere tranquillo, deve avere la famiglia.
2: Uh-huh.
3: E questo è cosa è successo in Corea del Nord. C'è stata una modifica costituzionale e è stato scritto, appunto, emanato nella Costituzione, che in caso che un nemico esterno uccida Kim Jong-un, la risposta sarà nucleare. Quindi, per chi vuole, insomma, quindi certo, intendete bene prima di fare un'azione di questo tipo. Ma già, come abbiamo sottolineato altre volte, la situazione tra Stati Uniti, soprattutto, perché poi sono sempre loro, no, quelli che vanno in giro qua e là a etichettare i buoni e i cattivi, da quando Kim Jong-un ha detto che ci aveva la bomba atomica, e stranamente, magicamente, è uscito la Corea del Nord dall'agenda strategica degli Stati Uniti, e pare quindi che sia diventato un paese buono.
2: Eh sì.
3: Beh, io ho anche scritto, e lo ribadisco, se in Venezuela e in Iran ci fossero avuto la bomba atomica, probabilmente, sì, tutto ciò non sarebbe successo. Ma anche se a Cuba nel 61 avessero lasciato,
2: certo,
3: il siletto,
2: esatto,
3: anche ora le pressioni su Cuba, forse, e anche quelle degli anni che dal sì, gruppo della sì, rivoluzione in poi ha subito, probabilmente anche lì la storia avrebbe fatto un corso diverso. Ma poi sappiamo. Sì, pronto?
2: Sì, sì, ti sento.
3: Ci sei?
2: Sì,
3: ah,
2: sì.
3: No, ho sentito come se fosse caduta.
2: No, no.
3: Però poi lì in quei casi ci sono i revisionisti, quindi so, probabilmente, non lo so, poi col senno di poi è facile scrivere la storia, no? Così,
2: sì, no, no,
3: forse chiaro. Stalin è una cosa del genere, no?
2: Ma sai, lì c'è stato uno scambio con i missili che avevano loro in Turchia, per cui alla fine
3: sì, che poi in realtà mai l'hanno tolti, c'è anche questa cosa,
2: sì.
3: Quindi lo scambio è stato uno scambio non paritario. Sembra che ci sia un documento che è stato varie volte citato anche da alcuni dei nostri, diciamo, contro dei nostri amanti, degli amanti della rivoluzione, degli amanti di Trump o degli Stati Uniti, sembra ci sia un documento in cui si diceva che non ci sarebbe stato un intervento armato a Cuba dopo aver tolto i missili, appunto, della Russia. Però queste sono voci e non sono mai state verificate, perché se il documento sia ancora classificato, se davvero esiste, oppure se sono fantasie di questi, vabbè, come dire, amici svendi patria, come li chiamano a Cuba, insomma, che chiedono a Trump di bombardare Cuba.
2: Uh-huh.
3: E già che siamo su Cuba, mi permetterei anche di fare un attimino, un pochino il punto sulla situazione, perché continuano le pressioni degli Stati Uniti su Cuba. Ci sono stati due ulteriori decreti, ordini esecutivi di Trump, il primo di maggio, che evidentemente ha avuto anche un carattere.
2: Pronto. Abbiamo una piccola interruzione, vediamo un pochino.
3: Adesso ti sento.
2: Adesso
3: ci siamo, ok. Sì. È stato anche qualcosa di politico, probabilmente, perché comunque non è stato fatto in un momento in cui a Cuba c'era la festa del primo maggio, c'erano milioni di persone in strada a festeggiare per il primo. per il primo maggio.
2: Sì, non si è capito cosa è successo il primo maggio, però, perché non...
3: Ah, il primo maggio, via. Sì, ah, scusami, il primo maggio c'è stato il primo dei due decreti esecutivi, di ordini esecutivi di Trump, che in sostanza ha decretato che tutte le entità che hanno rapporti con Cuba, anche se non direttamente legate all'economia degli Stati Uniti, possono essere sanzionate. Si parla di qualsiasi entità, quindi probabilmente anche, per assurdo, chi fa della solidarietà potrebbe essere,
2: sì, certo,
3: perché ha rapporti con Cuba. E mentre nel secondo, che avviene la settimana dopo, il 7 mi sembra di maggio, vengono messe sotto sanzioni Gaesa, che è l'azienda, diciamo, gestita dalle forze armate cubane, che gestisce varie attività, e la stessa presidente di Gaesa, tanto perché mantenere, come dire, un po' il livello alto su Cuba ormai è diventato una questione di insomma, ovvia.
2: Pare che il Messico comunque ha deciso di inviare ancora degli aiuti, no?
3: Sì, esattamente. C'è stata ancora poi questa cosa del Messico, che la presidente Claudia Sheinbaum ha detto proprio un paio di giorni fa.
2: Sì, altra interruzione. Benissimo.
3: Il Messico continua a quanto?
2: Sei tornato. È andato via un'altra volta. Ancora. Eccoci, ci siamo. La presidente, avevi detto, del Messico, aveva detto che...
3: Sì, la presidente Claudia Sheinbaum ha appunto detto che nei prossimi giorni partirà una nuova nave con...
2: Eccoci un'altra volta, vediamo se torna.
3: Sottolineato il fatto che
2: no, c'è qualcosa.
3: Pronto, Dario?
2: Sì. Eri sparito un'altra volta.
3: Sì,
2: comunque parte una nuova nave, abbiamo detto.
3: Sì, dovrebbe partirà una nuova nave con gli aiuti per Cuba, e appunto aiuti umanitari. Ha poi sottolineato in ogni caso che il Messico continuerà a aiutare l'isola rebelde, in quanto non sono mai stato a favore dal 62, quando è iniziato il blocco commerciale e economico-commerciale finanziario contro gli Stati Uniti, contro Cuba, magari contro gli Stati Uniti, questo è un lapsus freudiano, vabbè. Contro Cuba, promosso, come sappiamo tutti, dagli amici
2: astrici. Sarebbe anche un'idea interessante, però.
3: Sarebbe interessante, sì, perché insomma qualche sanzioncina non gli farebbe male, né a loro né tantomeno a Israele.
2: Esatto.
3: E, tornando invece dalle nostre parti in Europa, la cosa interessante è quella storia ancora dei droni ucraini che passano attraverso i paesi baltici, no? Storia...
2: Ai.
3: La propria rotta, tanto perdono di rotta. Mi sentite?
2: Sì, adesso sì.
3: Sì.
2: Qualcuno è finito in Lettonia da qualche parte, tipo su un deposito di petrolio.
3: Sì,
2: no?
3: L'ultimo è caduto in Estonia, che ha colpito un deposito di petrolio che per fortuna è
2: anche quello in Lettonia.
3: Però in Estonia, sì, infatti le ultime notizie sono quelle proprio dell'Estonia, che in realtà ha detto, il ministro della difesa dice sì, però bisogna risolvere il problema.
2: Sì.
3: Però dice uno, chiudi i tuoi cieli, no, ci mancherebbe altro, dobbiamo regolamentare un po' questa viaggio. Addirittura c'è qualcuno che si stai killer, che in caso di cambio di rotta,
2: sì, ci dovrebbe essere un sistema che le auto
3: distrugge, distrutti di autodistruzione. E poi ovviamente ha detto in ogni caso che tutto questo ha stato Putin, ovviamente, perché la Russia può deviare i droni e mandarli da altre parti. Quello è sempre un po' colpa degli altri, no? Tanto per deviarli.
2: Mai. Poi credo che sia legittimo che uno cerchi di deviarli. Oltretutto. Cioè, non mi sembra una cosa... Leggevo che il ministro della difesa della Lettonia si è dimesso. Non so se
3: sì, sì, esattamente. Poi dopo questo, no, il ministro della difesa si è dimesso, se sì, non ricordo male.
2: Sì, sì, della Lettonia. Sì,
3: dopo queste dichiarazioni, esatto, dopo queste dichiarazioni, forse ha detto forse è meglio tornarsene. è meglio tornarsene a casa, evidentemente. Sempre sui droni ucraini, sui droni in generale, è interessante un'altra notizia. Questa viene dalla Cina. Perché? Perché la nostra stampa ha passato anni, no, a dire che la Cina aiutava la Russia mandandogli aiuti e tutte queste cose, no, per costruire droni, eccetera, eccetera. E poi però si scopre che l'industria, appunto, dei droni prodotti in Europa, ma anche quelli che poi vengono montati, che poi in realtà in Ucraina vengono assemblati.
2: Sì, solita interruzione, eccoci qua.
3: Deriva, pronto?
2: Sì, adesso ci sei tornato.
3: La Cina diceva appunto che i droni prodotti e montati soprattutto in Ucraina dipendono molto dai pezzi
2: che vengono in qualche modo, sì, arrivano dalla Cina.
3: Appunto la Cina, dalla Cina vanno in Repubblica Ceca e in altri paesi, insomma, della zona, e poi vengono mandati in Ucraina per il mondo. Quindi, insomma, come dire, un po' tutti dipendono dalla Cina, sia da una parte che dall'altra. I cinesi, sì, ovviamente, per questi beni, no, alla fine, vabbè, vendono a Taiwan, però anche i taiwanesi sono proprio preoccupati perché temono che la Cina chiuda un po' il rubinetto di queste forniture a Taiwan e quindi poi clienti. Addirittura si parla di aziende taiwanesi che abbiano intenzione di aprire proprio agenzie di vendita proprio in Europa, proprio per favorire, per agevolare tutti gli invii di questi materiali.
2: Sì, tra l'altro,
3: sempre in Cina, dimmi.
2: No, perché anche la Cina c'è qualcosa di interessante sempre sull'Ucraina, perché avevo letto qualche giorno fa il fatto che la Cina vuole dei soldi dopo aver vinto un arbitrato internazionale dall'Ucraina, 4 miliardi e mezzo, mi pare.
3: Sì, di dollari.
2: Sì.
3: Sì, ho letto anch'io la notizia, però francamente ho letto un po' poco, sostanzialmente sì. Quello che hai detto non l'ho approfondita, non ho trovato altre informazioni, però comunque sì, Zelensky ha detto no, ma noi non diamo niente a nessuno, quindi potrebbero anche magari far pressione con i droni, no?
2: Sì. Tornare all'articolo. Se per quello pare che abbia anche minacciato di aiutare Taiwan, pare che abbia minacciato di aiutare Taiwan. E la Cina ha risposto che con le minacce non si ottiene nulla. Così.
3: Insomma.
2: E quindi.
3: Sì, beh, la situazione no. diventa interessante.
2: Sai perché è interessante, secondo me? Perché stabilisce un principio. Allora, la Cina dice: io tolgo tutti i debiti, non voglio essere pagato da quelli che hanno le difficoltà. No? Ma in questo modo dice, perché anche l'Ucraina dice siamo in difficoltà perché siamo in guerra, e la Cina dice la guerra per me non è una difficoltà, la guerra è evitabile.
3: Certo.
2: No? Ed è interessante come discorso.
3: Sì, è interessante infatti.
2: Esatto.
3: Ma è anche... Sì, sì, esattamente, proprio questo che dici è interessante. Alla fine loro vendono un po' a tutti, insomma, loro dico al di là l'importante. Anche se poi, come sottolineavo, questi prodotti arrivano da terzi paesi,
2: sì, no,
3: come
2: no,
3: probabilmente okay. Poi succede poi con la Russia, in fondo, no? Probabilmente.
2: Sì.
3: Ma stando ancora nella questione cinese, è interessante perché domani ci sarà l'incontro tra Xi Jinping e Trump, che si preannuncia anche questo di estrema importanza, soprattutto perché la Cina sta facendo chiaramente pressioni sulla questione iraniana, e sappiamo benissimo, no, che la Cina riceve molto petrolio dall'Iran, e ha tutto l'interesse a mantenere un livello basso nelle questioni internazionali relative proprio al Golfo Persico.
2: Beh, c'è anche il discorso anche, della via della seta.
3: Vabbè, in realtà
2: c'è anche tutto il discorso della via.
3: Chiaro, c'è tutto. Sì, sì, no, no, ma poi l'Iran diventa fondamentale, l'abbiamo parlato tante volte. Insomma, l'Iran si trova nel mezzo tra la Russia e la Cina, e che per servire come rotte nord e sud, poi come hub per distribuire merci, tutta una serie di cose. Ma la notizia più importante è che, diciamo, come dire, stendo un po' un tappeto rosso per Trump, è il fatto che da Pechino abbiano deciso di attuare una pronto?
2: Sì, siamo? Sì. Da Pechino hanno deciso di
3: mettere in pratica una legge del 2021, se non ricordo male, o 2022, insomma, di qualche anno fa, con la quale rifiutano le sanzioni che gli Stati Uniti hanno messo a cinque aziende petrolifere, perché avevano rapporti Iran. Commerciali con Iran. Questo è interessante perché questa legge già esisteva, ma è la prima volta che viene usata da Pechino per uscire dal ghippo delle sanzioni. Ma in realtà cosa succede? Succede che se un'azienda, una banca o un operatore qualsiasi, si rifiutasse di avere rapporti con una delle imprese sanzionate dagli Stati Uniti per evidenti pericolo di ritorno.
2: Eccolo il suonino, ci siamo.
3: Cioè, eccoci qua.
2: Se una banca si rifiuta di
3: un operatore appunto si rifiutasse di avere rapporti commerciali con una delle cinque istituzioni che sono state sanzionate dagli Stati Uniti, sarebbe passibile di giudizio da parte della Cina, quindi non può non avere rapporti, perché le sanzioni in questo caso non sono riconosciute da Pechino.
2: Certo.
3: E questo dico è una cosa molto interessante anche per il futuro, ma soprattutto
2: eccolo. Oggi siamo in una situazione un pochino più disastrosa di altre. Eccoci qua.
3: Probabilmente oggi la si va sul collegamento.
2: Sì, esatto. No, stavamo dicendo che questo diventa molto interessante anche per il futuro. Ci siamo? No, non ci siamo.
3: Eccoci.
2: No, dicevi che deve essere interessante per il futuro, poi dobbiamo chiudere perché il tempo è terminato. Futuro in che senso?
3: Che dovessero presentarsi altre sanzioni, certo, se la Cina le bypassa.
2: Certo. Senti Andrea, la situazione del collegamento situazione del collegamento è abbastanza disastrosa. Direi che il tempo è comunque terminato, per cui
3: e quindi dai, ci salutiamo e speriamo la prossima
2: speriamo che la prossima volta il collegamento sia migliore. E niente, terminiamo qui questa trasmissione di oggi di Occhi sul Mondo, mentre ci sono i tutù che ci imperversano. Ciao Andrea.
3: Ciao.
4: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. In the midst of the fire and the threats are the indigenous tribes. For them, the message is clear.
5: I'm scared a little sometimes, but we don't let ourselves be dominated by fear. But we have to lift up our heads and make things happen.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Grad. Gemini Network, piattaforma digitale dove trovate le radio indipendenti. Radio Samarcanda Digital Network, in DAB. Valentine DJ al microfono per presentare l'ennesima scaletta settimanale che si chiama Chromo Dioxide. Beh, il caldo prima o poi doveva arrivare. E nonostante qualche nubifragio, in certi casi anche piuttosto pesante, cadono chicchi di grandine grosse come delle uova. E sembra che anche per domani la cosa dovrebbe essere in ballo. Sembra che sia brutto tempo. Comunque il tempo lo prendiamo così come viene. A livello internazionale siamo sempre tutti lì. Netanyahu, Trump, Netanyahu. Noi invece siamo qui per la musica e visto che ci siamo, andiamo avanti.

Van Morrison con Caravan. È il brano che apre la scaletta musicale odierna. Van Morrison, irlandese puro sangue, arriva al successo con i Damn, con quel brano rock and roll che si chiamava Baby Please Don't Go. E dopo una carriera incredibile come solista. In Italia, invece, negli anni 60, compare una, diciamo, garage band, forse l'aggettivo più appropriato per un gruppo che si chiamavano i Corvi. Già il nome era interessante per l'epoca, eh? Loro erano veramente degni di tale nome e scalarono le classifiche italiane con una cover, una famosa Bang Bang di Sonny Bono and Cher, i Corvi.

0: Corvi, Bang Bang, brano storico naturalmente e che vale la pena di ricordare per un gruppo che secondo me ha lasciato qualcosa. Ma sempre all'inizio degli anni 70 ci sono dei brani che ascoltati allora mi facevano un certo effetto e riascoltarli adesso a una certa età direi che me ne fanno quasi un altro. Un esempio, eccolo qua. Father and Son, Cat Stevens.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

see, I have to go, me ne devo andare. Uscire dalla famiglia, da questo dialogo tra padre e figlio. Devo dire che da adolescente sicuramente qualche lacrima mi è costata, i dissidi con i genitori. Da anziano come oggi mi fa un altro effetto. È il tempo, non c'è niente da fare. E comunque, come dicono e dicevano, anzi, i miei amici Animals. I miei amici Animals di Eric Burdon, we gotta get out of this place. Ce ne dobbiamo andare da questo posto.

Ce ne dobbiamo andare da questo posto per migliorare la nostra vita, mia e tua. Ma ce ne dobbiamo andare soprattutto perché siamo nati per correre.

JJ Cale, Mama Don't. Ma adesso è il turno delle madri. Le madri dell'invenzione. Le madri dell'invenzione, amore della mia vita. Anzi, ve la faccio risentire dall'inizio.

Love of My Life, The Mothers of Invention, vale a dire Zappa e Company. Il brano si trovava su Cruising with Robin and the Jets, credo sia la terza prova discografica delle Mothers, disco che fu concepito perché si erano accorti che con Freak Out, Lumpy Gravy e Absolutely Free non riuscivano ad andare nelle radio. Le radio non li trasmettevano brani del genere perché erano tutti fuori, avevano tempi lunghi. Per cui decisero di incidere questo Cruising with Robin and the Jets con dei pezzi, diciamo così, radiofonicamente un po' più abbordabili. Ecco perché questa Love of My Life suona un po' strana per le Mothers. Ma veniamo qui in Italia, è uscito la nuova prova discografica di Frankie High Energy, che ho sentito un po' in qua e là, e preferisco gli originali, quelli che ben pensano.

0: Frankie ha energy. Quelli che ben pensano
1: sono intorno a me, ma non parlano.
0: Rimanendo sempre in Italia, cambiamo genere completamente, ma sempre nell'interessante e nel particolare. Elio e le storie tese. Penso che Zappa avrebbe apprezzato molto il testo di questa Servi della Gleba.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: traduco subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?
1: Stupendo Fabio De Luigi per questo finale dei Servi della Gleba. Elio e le storie tese. Il gruppo più vicino a Zappa in Italia, secondo me.
2: She is so nice, Angelina.
1: Ma lui invece si chiama Luis Prima. Figlio di un italiano e di un'americana di colore.
2: I keep zooping minestrone.
1: Si innamora di Angelina, che è la cameriera della pizzeria.
2: Angelina,
1: Angelina, Zuma Zuma, Luis Prima.
2: Yeah.

fantastico anni 50-60, Louis Prima. Sì, così siamo arrivati anche alla ballata di turno. Chris Rea, Looking for the Summer. Cercando l'estate.

State ascoltando Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda, DJ Valentine. Il signore che sta andando adesso si chiama Lou Reed. Street Hustle, un disco, una prova discografica degli anni fine 70, anni 80. Noi ne ascoltiamo la prima parte. Una storia di due che si conoscono in un bar, una signora, diciamo, non più nel fiore della gioventù, e un ragazzo più giovane. Lei lo accosta al bar e fa scivolare sul banco una banconota da 20 dollari, perché a lei piacevano le banconote da 20 dollari. Bene, tagliandole e facendola breve, i due escono insieme, vanno a letto insieme, stanno benissimo, dopo si lasciano in maniera stupenda. Storie trash, Lou Reed.

0: Purtroppo non c'è il tempo per spiegare la parte poetica di questo testo, questo Street Hustle, che vuol dire incidente stradale, parte prima, scritto da Lou Reed.
1: There is lambs wall under my naked feet. The wall is soft and warm.
0: L'ultima prova discografica dei Genesis, con Peter Gabriel alla voce, porta il nome di The Lamb Lies Down on Broadway. Questo è uno dei brani più accattivanti, The Carpet Crawlers, Genesis.

We gotta get in to get out. Dobbiamo entrare dentro per uscire fuori. Sono le trovate contraddittorie di Peter Gabriel che ci porta in questo mondo sotterraneo di Broadway fatto di stranissime creature. Ma anche il progressive italiano, oltre a quello inglese dei Genesis, era piuttosto oscuro. Banco del Mutuo Soccorso. Il giardino del mago. Dal loro disco di esordio, Banco del Mutuo Soccorso.

Ma restiamo in clima così sotterraneo, con questa versione rockabilly trance di Ghost Rider, Alan Vega.

Alan Vega, Ghost Rider, Rockabilly Trance version. Sì, abbiamo bisogno di qualcosa per uscire da questo tunnel dark, oscuro. E allora ci rivolgiamo ad un duo elettronico francese, gli Air, la donna d'argento.

State ascoltando Chromo Dioxide qui da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda Digital Network in DAB. Ennesima versione di Golden Brown degli Stranglers. Questa volta è una artista irlandese, Emer Kenny, Golden Brown. Never a frown with Golden Brown.

Golden Brown. Golden Brown è un bruno dorato. E sappiamo anche che la Golden Brown era la miglior qualità di eroina. Per cui never frown with Golden Brown. Mai una fregatura con la Golden Brown. E rimaniamo in atmosfere paradisiache. Dai sotterranei, dalle creature strane, andiamo dai Durutti Column, che poi è il chitarrista Vinnie Reilly. Anche lui arriva dagli anni Ottanta. E questa Sketch for Dawn viene appunto da quei tempi là.

Durutti Column. Durutti Column vengono alla ribalta nel post-punk, periodo degli anni 80, inizio anni 80, fine 70. Facciamo un salto di un 30-40 anni per arrivare a un DJ indiano, Fortet, e dedica questo brano al pianeta. Infatti si chiama Planet Fortet.

Planet, pianeta, il nostro pianeta, brano dedicato da Fortet alla Terra, indiano dell'India, e Fortet non indiano americano. Ma io direi di tornare in Italia, perché qui abbiamo un qualcosa di inedito. Un qualcosa di inedito sono le prove di Lucio Battisti e dei suoi musicisti. Ora non so se la Formula 3 o i Ribelli, comunque sono le prove del nostro caro Angelo, brano famoso di Lucio Battisti, con un testo che critica molto la religione, in quanto il nostro caro Angelo sarebbe la fede, che con il tempo sembra un po' scolorita da chi cerca di diffonderla nel mondo. Brano critico scritto da un mogolo, in un momento in cui la fede era un po' in crisi in Italia, sono gli anni 70, i giovani si ribellano, il mondo si ribella, tutto quanto è contro tutto.

stop sul batter. Si sente che appunto l'atmosfera è quella di una jam session. Infatti poi il brano Nostro Caro Angelo, che comparirà poi sul disco, ha un arrangiamento completamente diverso, è trasformato in canzone, mentre qui si suona, niente male. E sinceramente non so quale delle due versioni più mi piace, se questa o quella ufficiale. E comunque, restando nel dubbio,

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla, ora batte il tuo cuore.

notte se va me fio, la luna mi

volto.

0: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Un buon viaggio inizia sempre con un taxi Samarcanda. Autisti selezionati, professionali e disponibili. Da Fiumicino Aeroporto, Samarcanda ti riserva un servizio prioritario di chiamata con punto taxi dedicato. Per scoprire tutti i nostri servizi, visita il nostro sito www.065551.it.
2: Eccolo qui, vieni avanti, cretino!
3: Come parlo?
4: Facciamola bello. Oggi c'è l'arrivo della TAV e una partita di calcio.
5: Allora niente, bello. È vinta?
6: Metti per fuori cassa dei denari. Oh, così sono 21 casse, 6 denari. Faccio cassa denari per bene, 7 bello, 4 e 0.
7: Ma la cassa dei denari l'ho presa da io.
6: E dopo dai, devo chiederti.
7: Almeno 7 bello, 7 bello, c'ho io.
6: Questo è 7 dei denari. E 7 bello e 7 dei coppe, va bene.
7: Ma come 7 dei coppe? Se la partita prima che avevi 7 denari, hai detto che era 7 bello.
6: Perché prima hai fatto i carte te, ma mo' fatto i carte io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carte è battezza.
8: Inizia con lei che sì. Dice questa cosa.
9: Sì, sì.
8: No, perché ti ripeto, non conosco il.
9: No, capisco
8: il titolo del testo, non si possa.
9: Però la conosco mia.
10: La gamba via, arriva sta bici! La pescia!
11: Io ho detto la pizza da portare!
12: Dobbiamo essere imprecati, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che c'è prima o poi andare.
13: Tito, tu dai finto il tetto, ma tu non ti devi tanto che il finto.
14: E non lo fai tu, lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
13: Ma no, il protagonista sei tu.
14: Con una battuta sola.
13: Ma è la più importante.
14: Sì. Non smorza, abbassa.
15: Il pomeriggio comincia così, funestato dalla ribellione delle macchine. Buon pomeriggio a tutti, a tutti e bentrovati e bentrovate. Questa è Samarcanda Digital Network. Il giovedì è la lunga per il poverissimo Riccardo Mameli, vi fa compagnia dalle 16 fino alle ore 19.30, momento in cui giungerà ai nostri studi il GR di Popolare Network, che è affiancato a quello dell'istituto dell'agenzia Area, che ci fa e ci diletta con l'informazione durante la giornata con i GR, quelli più corti, quelli da 3 o da 5 minuti, quelli che ascoltate soprattutto la mattina e all'ora di pranzo. Un saluto al nostro Tommaso, Gianluca Giangitommi Tommaso, che questa mattina, come al solito, ha snocciolato uno dei migliori programmi che la storia della radio abbia mai assistito, e quindi io nel mio piccolo cerco di fare altrettanto qui nel pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Cominciamo subito, tra qualche minuto, l'appuntamento con Londra, con il nostro corrispondente da Londra, Fabrizio Proietti, con le novità per quanto riguarda proprio il Regno Unito. Il nostro corrispondente, amico da sempre, il nostro Fabrizio Proietti, con tanto orgoglio l'abbiamo qui con Samarcanda Digital Network. Il nostro sito radiosamarcanda.it, vi ricordo anche il nuovissimo sito con la musica italiana, radiocentroidea.org. Ci trovate in ambito i casi su Alexa, su Google, ok Google. Maciniamo musica bella, come nel caso di questa apertura di programma con Situation degli Yazoo, versione remixata 12 pollici.

0: È con molto piacere il nostro corrispondente da Londra, Fabrizio Proietti. Come stai? Ben trovato, Fabrizio. Come vanno le cose? Là a Londra, innanzitutto, com'è il tempo lì?
1: Ben trovato, ben trovati, ben trovate. Oggi è una splendida giornata di sole.
0: Benissimo, questa è un'ottima risposta, visto che stai lì su, in questo posto così lontano dalla conca del Mediterraneo. È un po' che non ci sentiamo. Quali sono le novità lì, nel Regno Unito?
1: Allora, novità, domani faccio il primo anniversario nella mia casetta tipica inglese, dopo aver abbandonato le tragedie del condominio.
0: Che cosa meravigliosa, come ti capisco, anch'io sto per conto mio, è una cosa molto molto meglio, molto più bella.
1: Ho abbracciato questo lifestyle, questo stile di vita tipicamente inglese, quindi fine settimana ci si dedica al giardinaggio, gli gnomi per decorazione nel giardino, no, mai. Però sembra che sia una cosa che va in voga da queste parti.
0: Sì, sì, voglia, sì, come no. Quelli tutti colorati.
1: novità. Allora, ci siamo lasciati un po' di tempo fa, ci ritroviamo oggi con una mezza crisi di governo in cui la leadership di Keir Starmer è stata messa in discussione sia da partiti di opposizione che dagli alleati del partito laburista stesso. È cominciata la corsa alla successione per la leadership del partito e nel frattempo c'è stata un'altra marcia dei patrioti sulla capitale inglese, su Londra, sabato scorso, un bellissimo carnevale di personaggi mascherati, letteralmente mascherati, da crociati, da cavalieri. Una ragazza addirittura, una giovane ragazza che vestiva un mantello, una specie di mantello cappucciato, che doveva probabilmente fare riferimento a una specie di cavaliere, di guerriero crociato, qualcosa del genere. Insomma, un lenzuolo bianco cappucciato che molti hanno anche interpretato come un riferimento a Ku Klux Klan, è stata arrestata durante la marcia perché si era portata dietro una spada, una replica di una spada da cavaliere in metallo. E chiaramente, insomma, non è il tipo di armamentario che ci si aspetterebbe ad una manifestazione, una marcia politica.
0: Beh, sembrava più una carnevalata in realtà, no? Ci stai dicendo questo?
1: Una bellissima giornata di picnic all'aperto con birra a fiumi, alcol, altre sostanze e slogan da stadio, quindi insomma diciamo a livello è sempre quello.
0: In realtà, diciamo politicamente, tra molte virgolette, qual è la loro missione? Cosa vogliono dirci?
1: Il messaggio principale è contro l'immigrazione, e con messaggi di stampo islamofobo. C'è stata una specie di esibizione in cui due o tre discinte signorine si sono presentate sul palco dove c'era, diciamo, l'intrattenimento, vestendo dei burka, e la parte dell'intrattenimento coinvolgeva appunto la rimozione di questi burka e poi appunto l'apparire di queste ragazze con vestiti un po' discinti, con la massa che gioiva felice davanti a questo spettacolo. Quindi sì, lo stampo è quello, sicuramente sponsorizzato da personaggi come Nigel Farage, diciamo il personaggio che comunque ha organizzato l'evento è il famoso Stephen Yaxley Lennon, per i più Tommy Robinson, che è diciamo una specie di influencer di estrema destra, non lo definirei politico. E niente, l'atto più divertente è stata l'esibizione di un suo adepto, un tal Nicky Dolan o Pastore Nicky, Ricky, no, come Riccardo, pensa
0: che... che brutta cosa in questo caso.
1: Che bello, sì, un personaggio molto molto discusso che addirittura appare su un documentario di Al Jazeera di 3 anni fa che trattava appunto il tema del traffico di oro in Africa e il riciclaggio di denaro sporco da parte di organizzazioni criminali, e lui sembrava appunto far parte di questa organizzazione, essere un po' uno dei tramite, ma è anche un pastore, nel senso non il pastore quello che trovi sui monti, sui prati, ma un pastore, diciamo,
0: un uomo di fede
1: un uomo di fede che o sedicente, che appunto ha questi spettacoli, diciamo, musicali, diciamo, è anche musicista, apparentemente, musicista e pastore, e la sua, il suo ruolo durante questa manifestazione era quello di appunto esibirsi con il suo gruppo, la sua band, con delle performance musicali. Io ti ho mandato un clip.
0: Sì, ce l'ho pronto se vuoi, però c'è una introduzione da parte di uno speaker e dovresti fare la traduzione, oppure dici subito cosa dice e così andiamo
1: speaker,
0: direttamente. Vai.
1: Sì. Allora, ti dico il preambolo. Questo, il video, la clip è presentata da Piers Morgan, che è uno dei più famosi giornalisti britannici, molto famoso e anche discusso per la sua propensione a mostrare storie un po' diciamo dalla lacrima facile, comunque insomma cosa abbastanza insomma la sua propensione a presentare storie della TV del dolore, diciamo, e, in questo caso lui si è trasformato come un po', immagino una specie di Enrico Mentana, sarebbe il nostro Enrico Mentana, sì. Che però diciamo si è un po' redento ultimamente, si è dedicato alla ha dedicato la sua missione, diciamo, alla si può dire sputtanamento a mettere, diciamo, al pubblico ludibrio le contraddizioni di questa estrema destra che appunto manifesta delle idee in maniere molto, molto contraddittorie e anche insomma abbastanza stupida. Nel frattempo sto facendo la mia missione da genitore e sono a scuola.
0: Hai preso la bimba?
1: I'm doing the radio thing. Do you want to say hello? Say hello?
2: Ciao.
0: Giustamente, perfect. Grande.
1: Quindi Piers Morgan sui suoi social media ha pubblicato questo video tratto dalla live stream di questa esibizione in cui appunto Ricky Dolan si esibiva con delle qualità musicali alquanto discutibili, ed è stato diffamato, diciamo, Ricky Dolan ha poi, diciamo, fatto causa al giornalista, a Piers Morgan, sostenendo di essere stato diffamato e che il video era in realtà stato modificato con l'intelligenza artificiale per farlo sembrare peggio.
0: Guarda, io l'ho visto, mi sembra assolutamente reale, sembra più una, come allora, una mettere una pezza e il buco riesce pure peggio, sì.
1: Il video e diciamo la clip è proprio tende a mostrare questo. La prima parte, quella che viene considerata modificata, e poi viene messa a confronto con la seconda parte, che viene considerata essere quella originale. Ai posters, largo a sentenza, direi.
0: La facciamo sentire?
1: Ma sì, perché no?
3: Well, earlier this week, I reported on the Unite the Kingdom rally organised by Tommy Robinson. As part of a detailed monologue on the issue, I brought to our viewers' attention some of the musical acts who performed on stage. The performance by Ricky Dolan, I said, had united the kingdom in condemnation. This is the clip that we used.

0: Ma la faccia è straordinaria, Fabrizio. La faccia è straordinaria. Il commento l'ha fatto solo con il viso, praticamente, Fabrizio. Straordinario, straordinario veramente. Allora, ti posso dire qualcosina ormai di comunicazione e di radio, insomma, diciamo che ci capisco. Lo sai cosa è successo, Fabrizio? È successo che...
1: Partita la pubblicità.
0: No, a me è partita la pubblicità, va benissimo, perché l'avevo presa dal link che tu mi avevi mandato. Però quello non è stato il problema è che le due versioni sono tutte e due originali. Il problema è che in quella che loro dicono è stata elaborata con l'intelligenza artificiale, hanno abbassato gli strumenti e hanno tirato fuori la voce è assolutamente originale, è la stessa, sì. le stecche, perfetto, sono le stesse, tutto lì.
1: Sì, sì. Sì, è semplicemente stato rimasterizzato.
0: Esatto, una sorta di versione remix. Come si chiama quel programmino che adesso è anche gratuito online, che si levano gli strumenti e si possono scegliere gli strumenti da mettere in evidenza? Ce l'hai presente? Quello con quella specie di E sul blu con il campo azzurro. Hanno utilizzato quel programma lì.
1: Benissimo, benissimo. Io avevo il dubbio che fosse invece una di quelle piattaforme che vengono utilizzate per modificare, non so se hai mai visto il video di artisti storici come i Rolling Stones o David Bowie, dove volutamente la performance viene appunto ridotta alla sola voce, a rumori abbastanza, insomma, basilari, e distorta per farla sembrare ridicola.
0: Pensavo fosse
1: quello, ma sì, non ho difficoltà a credere che
0: secondo il mio modesto parere, però di persona purtroppo di esperienza, hanno abbassato gli strumenti e tirato fuori la voce, semplicemente è quello. Quando la risenti, infatti le stecche sono identiche, solo che si confondono un po' perché basso chitarra e batteria sono un po' più alti, capito?
1: E infatti diciamo che per il tentativo di mettere una pezza a questa figura immonda che è stata appunto fatta da un nostro ormai nuovo eroe di questo mondo, è stata anche più grande della buca, del buco, insomma, quindi sì.
0: Esattamente.
1: Sì. E quindi sì, questa è stata la cosa che ha... intrattenuto diciamo chi chiaramente non aveva nessun interesse a partecipare a questa marcia, è stato un momento di intrattenimento abbastanza diciamo importante e virale, direi anche.
0: Sicuramente avrà girato tantissimo, insomma.
1: Quindi questo per quanto riguarda la marcia sulla capitale. Per quanto riguarda altri argomenti, bisogna forse far notare che ci sono un po' di eventi sportivi di riguardo che hanno diciamo fatto un po' la storia. Prima di tutto, ieri sera c'era, io ho un po' di difficoltà anche a dire la parola, finale di Europa.
0: Prova a dirla, perché ancora ci duole quella di un paio d'anni fa. Sì, esatto.
1: Fa un po' male vedere, insomma, quanto fosse portabile la cosa.
0: Fabrizio, ci sei? Pronti? Sì, siamo all'ascolto. Vai, raccontaci. Sì, era solamente a portata di mano dei nostri colori giallorossi, ma purtroppo non è stato così. Ci arrendiamo, d'altronde, no? Ma ancora ci duole la finale di un paio di anni fa, insomma, probabilmente, no?
1: Esatto. quello fa ancora brucia e tante altre cose. La cosa da notare è che nelle tre competizioni europee, di Coppa Europea, abbiamo in ogni finale almeno una compagine dalla Premier League. Quindi abbiamo l'Arsenal che affronterà il PSG la prossima settimana. Abbiamo appunto l'Aston Villa che ieri si è aggiudicato la vittoria dopo 30 anni.
0: Dopo 30 anni sotto gli occhi reali, tra l'altro, no?
1: Sotto gli occhi del tifoso number one Prince William. E anche, sì, diciamo un risultato che dà un po' risalto a come si è cresciuto il calcio inglese nelle ultime due decadi, il distacco tra la Premier League e non dico neanche la Serie A, ma almeno you know, le altre competizioni nazionali europee di rilievo, decisamente il gap insomma che aveva la Premier League nei confronti della Serie A negli anni 90 è stato non solo coperto, ma è stato proprio ci hanno fatto le piste,
0: ci hanno doppiato, di fatto ci hanno doppiato,
1: assolutamente. Abbiamo il Crystal Palace, la mia squadra locale, una delle mie squadre locali qui della zona, che si giocherà la finale di Conference League, quindi insomma diciamo dalla misura, come quando noi avevamo le sette sorelle e le squadre, multiple squadre nelle finali di Coppa Europea negli anni 90.
0: Sì, quando il campionato italiano era il campionato più bello del mondo, no? Si diceva così, quando c'era Zico, Falcao, Platini, eccetera, eccetera.
1: E quindi sì, la cosa che forse anche da dare a cui dare più risalto è la vittoria, finalmente, dopo 22 lunghi anni, della Premier League da parte dell'Arsenal. Io credo di far parte di quella schiera di persone che non avrebbero neanche guardato l'Arsenal col binocolo se non fosse stato per l'opera letteraria di Nick Hornby e la trasposizione anche cinematografica di quello che chiamiamo in Italia febbre a 90 gradi.
0: Febbre a 90, sì, bellissimo.
1: O al 90esimo, quello che è. Titolo originale Fever Pitch. Storia romanticissima che ci ha fatto un po'... amare i colori dell'Arsenal, anche se siamo diciamo non necessariamente legati culturalmente a queste regioni, quindi è stata una bella liberazione, anche perché insomma le ultime tre stagioni arrivati secondi, proprio aver mancato quell'obiettivo per pochissimo è stata una grande, grande conquista, guardando poi anche il tipo di squadra che hanno. Non sono i super campioni che magari i Galacticos del Real Madrid, ma è una squadra molto ben coesa, guidata da un allenatore che ha le idee molto chiare, che ha fatto scuola da gente come Arsène Wenger, Pep Guardiola, quindi una bella cosa, anche una tifoseria sana, diciamo, al contrario di altre che magari appunto virano in una certa direzione. E quindi sì, questo non può che far piacere, almeno per quanto mi riguarda. Festeggiamenti si sono svolti immediatamente alla fine della partita pareggiata dal Manchester City contro il Bournemouth martedì sera, che ha appunto sancito il distacco finale dell'Arsenal in cima alla classifica. Festeggiamenti che i tifosi hanno scatenato nella zona attorno allo stadio Emirates. Festeggiamenti si sono protratti fino alle 5 di mattina, dove appunto pochi ultimi scalmanati erano rimasti e si sono imbattuti in alcuni dei giocatori dell'Arsenal che erano lì per festeggiare anche loro, per osservare i festeggiamenti. Dà un tocco di romanticismo in più.
0: Accidenti, certo.
1: Quindi sì, fa un po' riflettere un po' lo stato attuale del calcio italiano. Chiaramente dove girano i soldi il calcio ne guadagna, sotto il piano dello spettacolo, della competitività, eccetera. So che ci sono molti dibattiti in Italia rispetto a come cambiare le sorti del calcio italiano in generale. Non è solo una questione della nazionale a non qualificarsi ai mondiali, ma è proprio la qualità della Serie A e le serie minori e tutti i fallimenti nelle serie minori, insomma ce n'è da spulciare. Quindi non sono qui, io non so, un esperto, non faccio quello di mestiere, però insomma è una riflessione che sicuramente a margine dei successi delle squadre inglesi fa pensare
0: anche perché per l'ennesimo anno non andremo ai mondiali. Per noi insomma comunque ormai è diventata un'abitudine, abbiamo le nuove generazioni che non hanno mai visto l'Italia giocare ai mondiali, insomma al terzo anno consecutivo 4x3 12.
1: È vero, sì, amara considerazione questa, se a pensarci bene. Quindi sì, nuove generazioni che campano soltanto dei racconti dei loro padri, dei loro nonni.
0: Esattamente. Altre novità dal Regno Unito, da Londra?
1: È il periodo dei festivals, si aprono i festival musicali non solo a Londra ma in tutto il territorio britannico, andando un po' a braccio, sì, non ho davanti a me la lista, però a memoria, insomma, so che ci saranno i classiconi, come il Download Festival, che appunto dà una piattaforma alla scena metal. Ci saranno un bel po' di cose, rappresenta un po' una vasta gamma di generi, dal pop, dal revival, anche reggae e rock un po' più classico. Ci sono sempre diversi nomi storici. Ho visto addirittura in un festival, addirittura salta fuori i Proclaimers, vecchio gruppo duo scozzese, non ricordo se fossero due fratelli, insomma.
0: Sì, famosi anni
1: Sì,
0: 80 i Proclaimers, assolutamente.
1: una loro canzone dedicata a Leith. Che è il punto, il luogo in cui poi è stato anche scritto e girato Trainspotting, è anche adottata come inno dalla squadra locale Hibernian. E che altro? Sì, insomma, la cosa che volevo far risaltare è una settimana fa circa il Desert Fest. Un festival che si ripete annualmente in quel di Londra, con ospiti, artisti rappresentativi della scena un po' rock, desert rock, stoner, se vogliamo proprio utilizzare un termine
0: Esatto,
1: un
0: quelle
1: po'
0: sonorità che
1: abusato.
0: piacevano a noi, caro Fabrizio.
1: E uno degli ospiti di punta, se non l'ospite di punta, perché padre putativo di questo genere, insieme ai suoi vecchi compagni di viaggio, è stato John Garcia, ex cantante voce dei Cayuse e di altri gruppi e di altre formazioni, che si è presentato con una di queste varie formazioni, con gli Hermano,
0: Come no?
1: sul palco di Camden. E insomma, ho visto, insomma, non sono stato presente, ma ho visto recensioni, ho visto video, ho visto insomma, entusiasmo a posteriori dell'esibizione, con insomma, folla
0: Eh
1: adorante,
0: certo, John
1: e
0: Garcia, scherziamo.
1: un'atmosfera molto familiare, molto, sì, molto, molto intima e molto carica di elettricità.
0: E quindi?
1: E quindi io direi di marcare, insomma, questo evento con magari un pezzo tratto da uno dei lavori solisti di John Garcia di qualche anno fa, che è uno stampo acustico con alcuni pezzi originali, ma anche alcune cover di pezzi celebri dei Cayuse. E ho pensato forse di proporre Green Machine, che è
0: Uno dei
1: uno
0: classici.
1: degli classiconi, sì, dal secondo album Blues for the Red Sun, in chiave acustica, sì, ha un'atmosfera, non toglie nulla al valore della canzone, direi, anzi dà una chiave un po' inaspettata e sicuramente apprezzabile.
0: Fabrizio, grazie. Tutto per oggi?
1: Tutto per oggi, per la prossima volta cercherò di non fare confusione col fuso orario.
0: Esatto,
1: Ci sentiamo, grazie.
0: povera la bimba che ha assistito a questa performance, soprattutto mia, e quindi la ringraziamo. Come si chiama la piccola? Alissa,
1: Alissa,
0: grazie
1: you
0: per la
1: want to say
0: pazienza.
1: hello, ciao? Yeah, thank you for your patience.
0: Thank you for
1: Patience.
0: patience, esattamente, Alissa, e
1: Annuish, la ragazza Annuish.
0: Un grande abbraccio qui
1: Grazie,
0: da
1: grazie
0: Roma.
1: altrettanto.
0: Grazie Fabrizio, ci salutiamo con Green Machine in questa versione acustica firmata John Garcia. Grazie Fabrizio, buona Londra!
1: Un abbraccione. Grazie, ciao ciao.

Altra 791, il nostro Gianfranco ci ha fatto una domanda specifica di continuare a sentire qualche altra cosa da questo disco del 2017 firmato John Garcia, The Coyote Who Spoke in Tongues. E abbiamo ascoltato qui dopo Green Machine, Give Me 20-50 Milliliters. Secondo me non si parla di birra qua, qualcosa di un po' più pesante. 16.51, rigorosa la diretta, tra qualche minuto appuntamento con Chico Allotta, la sua musica, sempre alle frequenze di Samarcanda Digital Network. Andiamo ancora con qualcosa per, come dire, stemperare questa atmosfera un po' cupa creata da John Garcia, creata dai Cagliuz, quindi qualcosa di più novantone, come dire, no? E quindi John Garcia, ciao. Continuiamo e torniamo a ballare.

0: Un buon viaggio inizia sempre con un taxi Samarcanda. Autisti selezionati, professionali e disponibili. Da Fiumicino Aeroporto, Samarcanda ti riserva un servizio prioritario di chiamata con punto taxi dedicato. Per scoprire tutti i nostri servizi, visita il nostro sito www.065551.it. Tecnoservice, noleggio multifunzioni professionali, stampanti, scanner bianco e nero e colore per Roma e Provincia e Lazio, con formula tutto incluso, prezzo chiaro e trasparente, senza alcuna ulteriore spesa, oltre il canone mensile, senza ausilio finanziaria. Noleggio diretto con la Tecnoservice. 06 336 77 112, email info@tecnoservicenet.it. Sul sito troverete tutte le nostre promozioni con prezzi a partire da 30 euro più IVA. www.tecnoservicenet.it.
1: In una delle 10 strade più belle del mondo, via dei Coronari al Civico 136, Mercante d'Arte, una galleria di oggetti d'antiquariato, gioielli e bijou. Se non potete arrivarci fisicamente, siamo su Instagram come Mercante d'Arte Roma. Potrete vedere con video giornalieri e live settimanali tutti gli oggetti della galleria e acquistarli ovunque voi siate. Perché facciamo spedizioni in tutto il mondo. Mercante d'Arte, via dei Coronari 136 a Roma, e alla pagina Instagram Mercante d'Arte Roma. Tutto attaccato.

0: Samarcand Digital Network, ancora interviste, ancora pagine interessanti con persone che sono fuggite all'estero. Si parla di cervelli, di menti che vanno all'estero, in questo caso si parla di musicisti che vanno all'estero, si parla di una chitarra, di un pianoforte. Chico Allotta, come stai? Ben trovato!
1: Bentrovati a voi, sto bene, grazie.
0: E allora, sei scappato con la chitarra, col pianoforte, con la tua band, cosa stai facendo su a Londra?
1: Ma in realtà vengo qui ormai dal 2014, ho abitato a Londra per 9 anni, da poco mi sono spostato in Francia, ma è sempre il mio centro operativo, quindi sì, sono a Londra per questo, perché è il centro della musica, secondo come penso io.
0: E di fatto lo è, perché comunque io quello che dico sempre, tra il serio e il faceto, come noi facciamo bene le cose da mangiare, gli inglesi e gli americani, gli statunitensi fanno bene la musica di un certo tipo. Culturalmente, ce l'hanno proprio nel DNA, io trovo. Dimmi se mi sbaglio, Chicco.
1: È un discorso di infrastrutture, è un discorso troppo lungo da prendere adesso, è meglio che parliamo di cose divertenti.
0: Dopo ci rattristiamo, dici,
1: Certo, lasciamo stare.
0: Allora, Chico Allotta ha una lunga esperienza, facci una veloce scheda di te.
1: Ho cominciato a suonare da giovanissimo, da subito mi hanno messo a studiare pianoforte classico. A un certo punto ho iniziato a suonare con le band, avevo più o meno 16 anni, e lì ho capito cosa volevo fare da grande. Abbiamo cominciato a viaggiare un po' a Roma, Bologna, Firenze, a suonare con altra gente. Era un periodo bello, quello degli anni 80-90 in Sicilia, anche se era molto carico di cose terribili, tipo tutti i vari incidenti di mafia gravissimi che sono successi dagli anni 80 e 90. Dagli anni 70 in poi, anzi, forse anche prima.
0: Comunque, quindi gli avvenimenti, quelli pesanti, della Palermo pesante, di Falcone e Borsellino, tu dal punto di vista anche umano artistico, li hai presi in pieno?
1: Era un periodo difficile, chi è venuto fuori quella generazione lì, che non sono un ragazzino ovviamente, sono la classe 68, quindi sono in giro da un bel po' di decenni, ecco, suonando. Ho sempre avuto questa cosa che per un po' me ne andavo a suonare per le compagnie, bilanci turistici, qualcosa, poi ripigliavo con la musica originale, poi finché mi sono detto ma qua bisogna andare dove veramente la musica è una cosa importante, e mi sono andato a Londra. Questa è la mia scheda.
0: E da quanto stai lì? Dal 2000 mi hai detto, e 16?
1: 2014,
0: quindi ormai sono ben 12 anni che sei praticamente residente in maniera quasi stabile a Londra. E Parigi, com'è nata la Francia invece? Parigi, ammesso che sia Parigi la Francia.
1: No, non sono a Parigi, mi sono andato al mare, vicino al mar Mediterraneo, in un posto che si chiama Sète, è la zona di Montpellier praticamente. È un posto bellissimo, una cittadina minuscola con i pescherecci, mi ricorda tanto la mia Sicilia, è organizzata come un bignè. Ci sono degli aeroporti importanti, non troppo lontani, quindi posso fare il mio lavoro esattamente da lì.
0: Esattamente, qual è la differenza tra il tuo mar Mediterraneo, quello della Trinacria, e quello che hai trovato lì in Francia? Da ogni punto di vista, sia musicale che, diciamo, dal punto di vista semplicemente del paesaggio.
1: Dal punto di vista musicale sono molto più organizzati in Francia, devo dire, cioè, assai meglio organizzati che rispetto alle coste siciliane riguardo la musica dal vivo, queste cose qui, insomma. Sì, al di là dei grandi eventi organizzati per le solite cose ufficiali, i club faticano, non ci sono grandi club, sono proprio contati tra Catania e Palermo. Per locali grossi per 400-500 persone almeno, per ospitare una band di medio grande livello, numero, ecco, di musicisti sul palco eccetera, già si fa fatica in Sicilia. Lì nel sud della Francia, se cominciamo a spostarci verso la Costa Azzurra, il gioco cambia, capito? Il gioco cambia, sono meglio organizzati. Però poi alla fine la Francia sono solo tre grandi città, perché c'è solo Marsiglia, Lione e Parigi, tutto il resto sono tutti posti piccoli, cioè, capito che ti voglio dire, è enorme,
0: certo. Cioè, poi è un posto bellissimo, certo.
1: Parigi è una bomba, ovviamente. Parigi è una bomba, anche musicalmente. C'è vicino Montmartre, c'è questo quartiere, lo Château d'Eau, lì attorno dove c'è il New Morning, che è un locale dove fanno dei concerti alternativi, facevano soprattutto jazz nelle decadi scorse, adesso sono un po' più aperti all'acid jazz, all'hip hop, al reggae, fanno un po' di tutto, anche il crossover rock. Lì di fianco c'è un posto gigante che è tipo il John Henry's di Londra, super multisale studio di registrazione dove grandi artisti vanno a fare il setup dei concerti per poi andare a fare proprio le tournée in giro per il mondo, no? C'è un posto del genere, non ho mai visto tanti musicisti tutti insieme camminare nella stessa strada 23 ore al giorno, perché avevo l'alberghetto lì quasi di fronte. Fantastico. Al New Morning a suonare con lui,
0: visto che siamo grandi, Chicco, allora ricorderemo con molto piacere quella scena che si è sviluppata a Parigi, che era Saint Germain, inteso sia come gruppo sia come area, diciamo così, geografica di Parigi. Ti ricordi tutta quella scena new jazz mischiata col jazz, mischiata con la house, che cosa meravigliosa che era?
1: Ma dalla Francia, Parigi è un'altra capitale da cui sono uscite davvero delle musiche meravigliose. Cioè, se andiamo a ritroso nel tempo, da Manu Dibango, Fela Kuti, tutti questi qua, tutti dalla Francia sono venuti. Se noi non li avremmo mai conosciuti.
0: È
1: stato importante, è ancora importante. Ci sono dei canali di musica preferenziali che arrivano anche da Parigi.
0: È vero.
1: Al cielo non è un po' decentrata, capito? Berlino stava diventando potente, ma ultimamente solo la scena della musica elettronica
0: Berlino sempre, sì, certo, super sensibile, sì. Da quel punto di vista, beh, anche l'Afrobeat ha avuto una grande sede lì a Parigi. Ma noi parliamo oggi della tua musica, grande Chicco, Segunda Genie, nuovo lavoro con i Groovers.
1: Sì, mi sono ho trovato la gente giusta con cui farlo, prima musicalmente, tanto perché dovevamo suonare insieme per un evento privato, poi questa cosa invece è diventata tre concerti, abbiamo fatto l'evento privato più altri due posti pubblici col biglietto, uno a Catania e uno a Messina, e da lì poi non so perché mi è venuto lo scrivizio: guarda, se siamo pronti dobbiamo stare altri due o tre giorni qui a Catania, andiamo in studio a registrare. E abbiamo registrato queste sei tracce
0: fantastiche.
1: Piano piano, con quelli dello studio ci sono affezionati pure al progetto, la TRP Music di Riccardo Samperi, e poi ha coinvolto il suo socio per le edizioni, TRP Edizioni, e Alberto Fione, e da lì insomma, il 10 è uscito il disco su tutte le piattaforme, abbiamo persino stampato qualche centinaio di copie fisiche, quindi
0: fantastico. Vinile o CD, Chicco?
1: CD, ho fatto il CD questa volta.
0: Benissimo. Allora, introduciamo questa Jingle Churi 2.0, un classico della musica folk siciliana, possiamo dire così, no?
1: Guarda, stavamo scherzando su un groove in minore, proprio gemmando, sul vero senso della parola, con i miei amici musici di allora, era il 2000. E c'era questo groove minore, mi prendevano un po' in giro, dice: vediamo se riesci a improvvisare qualcosa su un groove così semplice, così malinconico. Io ero veramente di cattivo umore e ho iniziato, prendendo spunto da Churi Churi, ma solo il ritornello del classico siciliano, tra l'altro cantato con ritmo diverso e con note diverse. Le parole sono le stesse, ma l'ho decostruito completamente.
0: Sì, l'hai proprio spezzettato, è vero, l'hai decostruito.
1: Sono il testo del ritornello di Churi Churi cantato in un altro modo, ritmicamente, esatto, e con le note. Esatto. E poi da lì, insomma, ho continuato a dare spettacolo del mio malumore, diciamo, fino ad arrivare al momento catartico del provare sempre raggia, che vuol dire essere sempre arrabbiati, sì. Provare sempre rabbia, perché questo può capitare quando per generazioni e per troppo tempo, qualunque siano le cose che uno cerca di fare, c'è sempre, ci si scontrava con un muro che è ancora lì, tra l'altro, con un muro di burocrazia, di ipermilitarizzazione della zona. Noi che non siamo mai stati mafiosi, siamo trattati da mafiosi dovunque andiamo nel mondo, te lo posso assicurare,
0: Sì,
1: solo perché.
0: il danno è la beffa proprio.
1: Quindi per noi non mafiosi la sgobba è il doppio, dobbiamo dimostrare due volte, capito?
0: Esatto, esattamente.
1: Questa è la verità, però insomma ormai
0: Sei del
1: sono entrato
0: 68, quindi insomma, c'hai
1: in un nuovo posto.
0: la pelle dura.
1: Sì.
0: Andiamo a introdurre, andiamo ad ascoltare Jingle Ciuri 2.0, Chicco Allotta and the Groovers.

0: Jingle Churi 2.0 per Kiko Lotta con i Groovers in questo suo ultimo lavoro che è pubblicato, lo trovate chiaramente in tutte le piattaforme e anche su Spotify. Noi stiamo comodamente godendoci questa intervista con Kiko Lotta che si trova su a Londra. Ecco Kiko, quindi questa versione di Churi Churi con una via di mezzo tra Peter Tosh, Domenico Modugno e Alma Megretta, diciamo una cosa di questo genere.
1: Guarda, per me queste sono medaglie al valore, come direbbe un mio connazionale musicista, magari.
0: E ho trovato, io faccio il critico così, dal punto di il fruitore musicale, il conduttore radiofonico, io ho trovato queste ispirazioni, insomma, ci sono abbastanza evidenti e è un ottimo prodotto questo qui, tra l'altro è registrato molto molto bene, Chicco.
1: Grazie, e questo è tutto merito del nostro Riccardo Zampelli. Di Catania.
0: Eh sì, sì, si è dato da fare. Allora, prossimi progetti per Chicco Lotta da solo con i Groovers?
1: Allora, intanto io sto suonando con gli Incognito di Bluey.
0: Ehi là, quindi stai in giro per il mondo, che fai? Le tastiere ovviamente.
1: Sì, sono il tastierista ufficiale della formazione.
0: Ma c'eri anche lo scorso anno qui a Roma?
1: Certo.
0: E allora io ti ho visto e ti ho adorato in quel momento, in quel contesto meraviglioso vicino al Colosseo. Ti ricordi che cosa meravigliosa?
1: Eh sì, devo dire di sì. Alla Casa del Jazz.
0: Alla Casa del Jazz, sì. Giusto. Allora. Sì, su. Alla Porta. No, l'ho visto quel concerto, è stato veramente molto molto bello.
1: Grazie. Quindi niente, ora finalmente la promozione è partita. Aspettiamo di sapere quale città venire a suonare, a portare questa musica meravigliosa in giro.
0: Ok, quindi siamo in attesa di un tour per l'estate praticamente con i Groovers.
1: In Inghilterra dicono finger crossing.
0: Finger crossing, esattamente, incrociamo le dita. E una serie di riferimenti per venirti a trovare in rete, Chicco. Ci stiamo per salutare, ci salutiamo anche con Father Son, che vorremmo dedicare chiaramente a Giulia e a Joe, i tuoi figlio-figlia.
1: Sì, figlio e figlia, esatto, i miei ragazzi.
0: Riferimenti per cercarti in giro, sulla rete.
1: Tutto a Lotta Chicco su Instagram, Chicco a Lotta and the Groovers sempre su Instagram, Chicco a Lotta su Facebook, Chicco a Lotta music.com su o il mio website, quindi insomma ce n'è su Spotify mi trovate, ma anche su altri 7-8 di piattaforme.
0: Tra l'altro Chicco non lo dice perché abbiamo inquadrato il tipo, è molto modesto, ma ha tirato fuori negli anni, non so, quanta roba hai pubblicato su Spotify?
1: Ma non tantissimo, non quanta ne vorrei.
0: Quanto ne vorresti? Quello è un altro discorso, però insomma ne ho viste di cose interessanti. Tra l'altro lui ha fatto anche delle bellissime compilation di Jazz New Jazz di cui potete fruire sempre sulla sua pagina Spotify, Chicco a Lotta.
1: Lui è un altro, non fare confusione con Chicco a Lotta, il DJ romano.
0: No, ci sono, sto sul tuo assolutamente, sto qui, sto mandando la tua musica.
1: Ah, assolutamente, okay.
0: Sì.
1: Ho fatto un sacco di collaborazioni pure con DJ.
0: Certo.
1: Perché sono aperto a 360 gradi, quindi chiunque volesse, anzi ne approfitto anche qui su questo canale radio, chiunque volesse fare delle cose con me, scrivetemi, mandatemi idee, contattatemi, io sono a disposizione, va bene?
0: grandissimo Chicco. Ci salutiamo con Father and Son, due parole su questa canzone, Chicco?
1: Anche lì, brani sono delle fortunate jam session, questa particolarmente meravigliosa perché eravamo soltanto io e mio figlio alla batteria. Joe Allotta è un batterista professionista, quindi potete pure vedere e ascoltare la sua musica in giro sulle piattaforme. Comunque ho avuto fortuna a registrare questa session tra parte e io e ho visto che c'era del potenziale. Questo è successo tipo intorno al 2000 e pre-Covid, 2018, 2017, una cosa del genere.
0: Fantastico, ricordiamo il titolo del disco, l'abbiamo detto fino adesso, Seconda Genie. Cosa vuol dire questo?
1: La seconda versione di me stesso.
0: La seconda versione di me stesso, perfetto. tre parole ci hai sdraiato. In bocca al lupo per tutto, Chicco. Rimaniamo in contatto quando sei qui a Roma e soprattutto da solo, ma anche con Incognito. Sentiamoci, così ci prendiamo una birra insieme e ti veniamo a vedere.
1: Con vero piacere, non vedo l'ora. Bene, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, Chicco. Ci salutiamo con Father and Son, Chicco Allotta and the Groovers.

Un pomeriggio bello pieno, tipico del giovedì con Non Smorzà Bassa, qui dalle frequenze di Samarcanda Digital Network, in giro per il Lazio sul sistema DAB, Roma Latina, Frosinone e Viterbo, a Rieti e in giro per il mondo www.radiosamarcanda.it. Potete chiamarla Radio Samarcanda, Samarcanda Digital Network, comunque siamo noi, siamo quelli che mandiamo e facciamo la buona musica. Ricordo il nuovo sito radiocentroidea.org, quindi là solo la migliore musica italiana, ci trovate su Alexa e su OK Google. Musica ska, Del Davis prima e adesso Death of Guitar Pop. Rudy, come home.

Chissà se mai Rudy è tornato a casa con questo invito da parte dei Death of Guitar Pop, Rudy Come Home, nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network. Una parentesi dedicata alla musica ska, la musica reggae, la musica che veniva da Londra, ma non solo.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamani tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Kudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
1: Quasi due italiani su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay, il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
2: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
1: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
2: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Samarcanda Digital Network, MUX e MEDAB per Roma Latina, Frosinone e Viterbo. Online in tutto il mondo su www.radiosamarcanda.it by Radio Centro Idea. Music on the go.
4: Luce Verde, Lazio.
5: Buon pomeriggio, ci sono ancora residue code sulla via Aurelia tra Torri in Pietra e la Dispoli in direzione di Civitavecchia, dove si è riversato tutto il traffico uscito dall'autostrada A12 a seguito del blocco causato da un precedente incidente. A Roma invece troviamo code per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Nomentana e il bivio per la Roma L'Aquila. Incidente con code anche sulla carreggiata esterna tra la Via del Mare e l'Appia. In provincia di Latina si rallenta lungo la via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia, direzione Terracina. Proseguono intanto i lavori sulla via Flaminia e si transita su carreggiata ridotta tra il bivio per la Sacrofanese e Saxarubra verso Roma. Frequente dunque la formazione di rallentamenti e code. In provincia di Rieti, lavori da oggi a fine giugno sulla via Salaria, qui si transita a senso unico alternato all'altezza di Sigillo e anche in questo caso non si escludono attese. Da Massimo Veschi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
16: Non fare niente di stupido.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
12: Scordatelo, ho chiuso.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

21 luglio 1987, l'uscita di Appetite for Destruction per Guns N' Roses, con la doppia copertina, quella con la croce e quella che ho io, ovviamente l'ho comprata il giorno in cui è uscito perché già conoscevo i Guns N' Roses, con una copertina realizzata da Robert Williams, come dire, un fumettone abbastanza orgiastico, se andiamo a vedere, comunque era divertente, quindi questa censura non so, non faccio commenti, visti anche gli Aspin Files, insomma quello che è uscito fuori dopo, quindi come dire, predicare bene e razionare veramente molto male. 5 minuti l'appuntamento con la Tuscia, con il nostro Maurizio Giovancarlo, ci arriviamo con un paio di classici ancora. Il primo è Highway to Hell, ACDC.

0: Uscito anche in questo caso a luglio 27 del 79, però quasi 10 anni prima rispetto a Appetite for Destruction the Guns N' Roses, l'ultimo con Bon Scott che sarebbe morto di lì a poco. E quindi un po' di tristezza, se vogliamo, in mezzo a questo mare di elettricità e di buona musica. Andiamo con l'appuntamento con la Tuscia. Ci arriviamo con gli Offspring, che saranno ospiti a Roma tra qualche settimana. E questo è il loro successore, Pretty Fly for the White Guy.
1: Pretty Fly for the White Guy.

0: E quindi eccoci con una precisione quasi certosina, siamo qui con Maurizio Giovancarlo e i suoi ospiti, siamo all'interno di Non più di mezz'ora. Maurizio, mi raccomando, non più di mezz'ora.
1: Vabbè, già mai tolto 2 minuti. Buonasera a tutti.
0: Ti faccio recuperare un paio di minuti, tranquillo, li recupererai. Senti quanto è complicato, li recupererai. Ma come vi muovevate? Poi li recupererai, vai.
1: Oggi sei elettrico, però, come la musica che hai messo.
0: D'altronde, Guns N' Roses, CDC, Offspring, e poi mica ho messo il New Jazz. Dai, normale, no? Ma abbiamo anche Roberto
1: bellissimo.
0: Con noi?
1: Abbiamo Roberto Pomi, direttore della Fune, che do il benvenuto a questa non più di mezz'ora. Era un po' qualche tempo che ci dovevamo sentire, quindi sentiamo la voce dei Viterbesi. Pronto?
2: Ciao Maurizio, ciao Riccardo.
0: Ciao, ben trovato carissimo Roberto.
1: Ti stavo presentando, ti stavo dando il benvenuto a questa trasmissione. E quindi di cosa vuoi parlare? Di cosa parliamo questa sera?
2: Allora, questa sera, come abbiamo concordato, parleremo di un po' di storie che riguardano il Viterbese. Faccio un preambolo rapidissimo, poi magari porti tu l'argomento sulla discussione sull'argomento. Con la Fune, il giornale dei Viterbesi, stiamo sviluppando una sezione che parla di storie speciali, e quindi abbiamo iniziato un lavoro anche di archivio per trovare delle storie, dei personaggi viterbesi significativi. E questa sera ne abbiamo portate alcuni per invogliare gli ascoltatori di Radio Samarcanda a venire nel nostro territorio a scoprire ancora i segni e le opere di questi grandi uomini.
1: Bene. Presentaceli.
2: Allora, ho 8 milioni di dati davanti a me da sviluppare per questa puntata. Io inizierei da un personaggio che ci permette anche di raccontare il Viterbese come un luogo dal paesaggio straordinario, che è Pirro Baglioni, che non so se è un antenato dell'attuale celebre cantante, però nasce nel Viterbese e nella maniera più specifica nell'area che oggi è il comune di Graffignano.
1: C'è pure il castello dedicato, giusto?
2: Esattamente, non è un castello dedicato, è il suo castello dove morì nel 1550. Ora, Pirro Baglioni è un capitano di Ventura, quindi parliamo dell'Italia, dei capitani di Ventura, del mestiere delle armi, no? Il film di Olmi, per chi volesse avere una rappresentazione cinematografica, e parliamo di una tuscia straordinaria che è quella delle lotte, dei cavalieri, degli intrighi, ma anche dei paesaggi straordinari, perché se uno si reca nella Valle del Tevere, nonostante tutte le modifiche che ci sono state, e guarda, diciamo, il paesaggio intorno, in moltissimi scorci gli sembrerà ancora di essere in uno di quei quadri che raffigurano il Cinquecento, appunto il periodo in cui vive il nostro Pirro Baglioni. Pirro Baglioni è un condottiero fenomenale, e raccontare la sua storia, una cosa interessante di queste storie che stiamo raccontando sulla Fune, è l'interazione del pubblico che si genera sui social. Abbiamo tantissimi commenti, tantissime persone che ci scrivono e ci aggiungono pezzi a queste storie. E sulla storia di Pirro Baglioni è accaduto qualcosa che ci ha stupito. Ci ha scritto il discendente della famiglia Gatti, che è una famiglia nobiliare di Viterbo, che in pratica ci ha ringraziato per aver riportato alla luce la storia di Pirro Baglioni, che difese nel Cinquecento la sua famiglia. Quindi questa persona ha una conoscenza storica della sua famiglia molto approfondita, e in pratica ci ha raccontato di come in qualche modo Pirro Baglioni arrivò a difendere Viterbo con delle strutture difensive particolari che scoraggiarono addirittura gli anzichenecchi, deviarono e scesero a Roma direttamente, preferirono non avere nulla a che fare con questo personaggio, il che ce la dice lunga sulla tempra di questo capitano di Ventura. La sua è una storia interessantissima. Suo nemico giurato divenne Papa Alessandro VI, che era poi Rodrigo Borgia, no? Il famoso Papa Borgia, e, esatto. e, diverse volte gli levarono le terre, no? Proprio il Papa gli levò le sue terre di Siviciano, dell'Orera Teverina e di Graffignano, e lui continuamente, combattendo in maniera ostinata con il Papa, recuperò più e più volte i suoi territori. Di Pirro Baglioni rimangono i segni tangibili del nostro territorio, e quindi l'invito è di venire a scoprirli, perché appunto esiste il castello di cui parlava poco fa Maurizio a Graffignano, ma nella frazione di Siviciano esiste anche la Cappella Baglioni, che è un piccolo capolavoro anche di arte, quindi un gioiello del Cinquecento che nasce e che ancora rimane nel nostro territorio grazie all'azione di questo uomo, che fu in primis un grande capitano di ventura, ma anche mecenate dell'arte e una figura significativa nella storia del Cinquecento italiano.
1: Lui lavorava anche per i Medici.
2: Lavorava anche per i Medici, ma soprattutto diciamo che abbiamo trovato degli scritti dell'epoca che affermano che i cavalieri militari alla corte dei Medici, in confronto a Pirro Baglioni, erano dei semplici damerini. Questo ce la dice lunga su quanto fosse anche significativo dal punto di vista fisico e dell'abilità guerresca.
1: Bene, ok, quindi stiamo sulla Teverina, stiamo sulla zona che va da Castiglione, Graffignano, Siviciano, belle zone, la valle dei Calacchi, come hai ricordato tu. Continuiamo questa bellissima storia oggi.
2: Però faccio un piccolo focus per stimolare gli amici di Roma a venire nei nostri territori, su Celleno. Perché Celleno? Non era un territorio di Pirro Baglioni, però è un terreno, un paese vicino a quei
1: confinante.
2: Da Celleno, dal ponte della città vecchia di Celleno, si può ammirare un paesaggio che è esattamente quello di Pirro Baglioni del Cinquecento. Sembra di essere in un quadro del Rinascimento, quindi venite a gustarvi queste bellezze della Tuscia. Allora, mi chiedevi un'altra storia. Ne abbiamo scritte molte, andiamo da un'altra parte delle pagine della storia e vi racconto questa, perché anche in questo caso c'è stata un'interazione sui social pazzesca, tantissimi ci hanno scritto e si è attivato un meccanismo che adesso vi vado a raccontare. La storia riguarda una grotta che si trova a Viterbo città, quindi nel capoluogo, che si chiama Grotta del Cataletto, un nome particolare intorno al quale è stata costruita da tantissimi secoli una leggenda, quella della Grotta del Cataletto come luogo che custodisce un baldacchino tutto d'oro lasciato lì dagli comuni etruschi, questi sacerdoti etruschi che avevano a Viterbo un centro sacro, un luogo di incontro tutto con l'antico popolo. In pratica avrebbero lasciato dentro questa grotta mai esplorata, perché amplissima, è un cunicolo che si sviluppa per chilometri sotto le campagne viterbesi, e avrebbero lasciato questo baldacchino. Le storie viterbesi intorno a questa Grotta del Cataletto raccontano di demoni, di spiriti, di presenze, no? Perché altrimenti tutti sarebbero andati a prendere questo baldacchino d'oro. Negli anni 50 del Novecento, quindi poco tempo fa, in realtà rispetto alla dimensione che ci separa da
1: 80 anni fa.
2: Sì, esattamente. Un uomo della curia, un uomo di chiesa, in pratica decise con un gruppo di ragazzi, di persone, di sfidare la leggenda della Grotta del Cataletto. E decise con delle candele, quello che aveva trovato, adesso non sappiamo esattamente, di avventurarsi all'interno di questa grotta. Ne uscirono nella zona del Bunicame, che per chi è pratico è abbastanza distante, 8 ore dopo, camminando ininterrottamente. Da quel momento non vollero più parlare di quello che c'era dentro la grotta, cioè non lo raccontarono a nessuno, quindi non sappiamo cosa esiste là dentro, però il raccontare questa storia oggi è riacceso grandi entusiasmi, tanto che siamo ritornati sulla notizia, perché in tantissimi hanno chiesto di fare pressione sul comune affinché finanzi un'esplorazione della Grotta del Cataletto, una mappatura con moderni,
1: certo.
2: E la possibilità, questa è la richiesta che viene da più parti, di trasformare magari in tempi prossimi il Cataletto in un attrattore per i turisti che arrivano poi in zona.
1: Il Cataletto sotterraneo.
2: Esattamente, pare che sia un dedalo di cunicoli sostanzialmente.
1: Esatto, un gruppo di speleologi può fare la differenza, perché incuniarsi in queste vicende, se non sei professionista, è molto molto pericoloso, no Roberto?
2: Esattamente, infatti la raccomandazione è di non improvvisarsi, perché è un ambiente sicuramente pericoloso, ma la cosa interessante è che nessuno fino ad oggi di fatto ha sentito l'esigenza di entrarci, parlo a livello di istituzioni, di progetti finanziati e quant'altro, per capire cosa c'è là dentro. Cioè abbiamo questa apertura gigantesca, una grotta di cui non si vede la fine perché si sviluppa per chilometri, e secondo la testimonianza di quella persona che dicevamo prima, arriva fino alla casa del Boia, fuori Viterbo, nella zona del Bullicame. Però non è solo quello il cunicolo, ne esisterebbero di altri all'interno.
1: Dopo ci sono un dedalo. Infatti, un dedalo, ci saranno delle diramazioni, e quindi è molto pericoloso, come dicevi tu, andarci non con gente, cioè con gente professionista che fa questa tipologia di lavoro, di sport, di avventura, però gente specializzata in questo. Andiamo avanti in questa bellissima storia sotterranea di storia del Rinascimento che oggi Roberto ci presenta, questi paesaggi bellissimi della Tuscia. Prego Roberto.
2: Ora facciamo un salto, siamo sempre in Tuscia, siamo sempre sul tema etrusco, e l'altro spunto, voi tutte queste storie le trovate nel dettaglio su La Fune, il giornale di Viterbesi, www.lafune.eu, e andiamo in un luogo veramente magico che si chiama Vulci. Vulci si trova vicino Canino e Montalto di Castro, quindi siamo sulla costa del Viterbese. È una sorta di, io l'ho sentita raccontare così da una guida turistica durante un'escursione che ho fatto nel posto, una sorta di Monte Carlo degli Etruschi, cioè era un luogo dove stavano gli Etruschi che avevano i soldi, quindi quelli più ricchi, no? E questo chiaramente si porta dietro che le tombe che vengono trovate in questo luogo sono molto ricche, effettivamente ci si trovano dentro vasi non etruschi soltanto, ma greci, quindi che vengono dall'antica Grecia, e anche reperti dell'antico Egitto, perché gli etruschi erano in collegamento appunto con gli altri popoli del mare, o comunque che, popoli che avevano attività sul mare. Ma la storia che abbiamo raccontato, che trovate sulla fine, parla di una tomba particolare. Questo è veramente una cosa che è quasi commovente. Si chiama Tomba 58. Sapete che gli archeologi danno o dei nomi che evidenziano delle caratteristiche di una tomba, tipo la tomba degli stucchi, no? Di Cerveteri, famosa, oppure la tomba degli scudi perché ci sono gli scudi. Dipende da quello che trovano.
1: La tomba François Vulci.
2: La tomba François perché l'ha trovata appunto François, cioè dipende, alcune cose hanno un numero, che è un numero sequenziale, no? Prima trovano la tomba numero 1, poi la 2, questa è la tomba 58. La tomba 58 di Vulci ha una storia fantastica, perché nei millenni che ci separano, no? Nei secoli e secoli che ci separano dagli Etruschi, gran parte delle tombe che abbiamo nel nostro fantastico territorio sono state saccheggiate, o in età romana, o delle popolazioni che sono arrivate dopo, o dei più recenti e vicini a noi tombaroli. In questo caso la tomba 58 è totalmente inviolata. La trovano gli archeologi nel 2023, si rendono conto che lì è tutto intatto. In pratica cosa fanno? Organizzano nel 2023, parliamo di 3 anni fa, quindi siamo in età, nella nostra età, no? Con grandi strumenti di tecnologia avanzata, no? Per filmare, per registrare tutto, eccetera, eccetera.
1: Certo.
2: Preparano tutta la tecnologia del caso, perché dicono questo evento è più unico che raro, aprono la tomba e succede un qualcosa di incredibile. In pratica davanti ai loro occhi, questo è quasi commovente, guarda, lo voglio leggere perché ho il foglio qua sotto, la cosa che fa sobbalzare il cuore e che confina con un miracolo è vedere adagiato a terra sul pavimento della camera un telo, il tessuto originale del banchetto funerario, incredibilmente, pazzamente intatto. Cioè un tessuto di fibre vegetali ha superato 2000 anni di storia, 2000 anni di tempo, è arrivato agli occhi degli archeologi quando hanno aperto la tomba, perfettamente sigillata, così come l'avevano posato il giorno del funerale di quel defunto i suoi parenti e amici. Cioè, questa cosa è un qualcosa di incredibile che rende la storia della tomba 58 un unico.
1: Unica, certo, certo, certo.
2: Questa è un'altra storia che abbiamo raccontato e che trovate e che vi raccontiamo sperando che nasca in voi, ascoltatori, la curiosità per il territorio di Tuscia e per venire dalle nostre parti.
0: Ed è un invito, ed è un invito esatto a passare qualche ora, anche perché ricordiamo sempre che la Tuscia è raggiungibile senza fare troppi viaggi, si può anche andare e tornare in giornata, anche se noi raccomandiamo di restare almeno un giorno per visitare in maniera più approfondita tutte le cose da vedere interessanti sia dal punto di vista archeologico che dal punto di vista del paesaggio ed enogastronomico.
1: Ma Roberto senza volerlo ha fatto un'entrata e un'uscita, nel senso che si può entrare dalla 1 da Orte per andare a Celleno, Graffignano, dei panorami che diceva prima, passare per Viterbo per la superstrada, raggiungere Montalto con la superstrada o con la Castrense e poi riprendere l'autostrada ad Arquini e ritornare a Roma. Cioè è un'entrata e un'uscita trasversale e ti godi tutta la Tuscia. Però io vedo sulla Fune un'altra notizia che hai dato che è molto bella: tra l'oro di Bisenza e il tufo della Tuscia, il rinascimento segreto della balletta a Viterbo.
2: Non cioè, è della balletta, ma è del balletta.
1: Del balletta,
2: soprannome di tale Francesco D'Antonio da Viterbo, in arte balletta. Siamo anche qui nel 1400, nel XV secolo, e la cosa sorprendente che sta emergendo in questo nostro lavoro un po' di ricerca, no, su questi personaggi, pittori viterbesi, è quello della presenza sul nostro territorio di artisti straordinari, no? E Balletta sicuramente è uno di questi. Questo riesce a mixare l'arte bizantina, avete presente le icone, no? Ce l'abbiamo sotto gli occhi spesso, no? L'arte era in quel modo, poi Giotto rompe quella rigidità, no? Nel 300, qui siamo un secolo dopo e il Balletta è uno che, stando a Viterbo, quindi non a Roma dove c'era il Papa, non a Firenze dove c'erano i Medici, ma in una provincia, e si inventa il Rinascimento. Pur stando in una provincia, lui sviluppa un filone che è in linea con il Rinascimento e che lo porta a essere un pittore apprezzato come i grandi maestri della storia dell'arte per la qualità pittorica. Per vederlo dovete venire sul nostro territorio e visitare un paio di chiese almeno, che sono
1: tre
2: straordinarie.
1: Tu ne elenchi tre però.
2: Perché io me ne ricordo due, fammi vedere bene. Allora,
1: la chiesa di San Sisto a Porto Romano
2: sì,
1: e il museo civico.
2: Ah, ok, due chiese e un museo civico, sì, certo. Allora, okay. la chiesa di San Sisto, Porta Romana, chiesa romanica, come pianta, straordinaria. È una chiesa importante per i viterbesi anche perché è il punto dove parte il trasporto della macchina di Santa Rosa, San Sisto, quindi il luogo dove avviene storicamente la benedizione dei Facchini. E là dentro è conservato un polittico del Balletta che appunto mixa questo discorso delle icone bizantine con, diciamo, la modernizzazione del Rinascimento, che è un qualcosa da vedere straordinario. E poi c'è un altro capolavoro all'interno della chiesa di Santa Maria Nuova che trova nella
1: chiesa di Santa Maria Nuova. Roberto, è una delle chiese più antiche, credo che sia del 1000.
2: È una chiesa del 1000, l'impianto è quello del 1000. La chiesa di Santa Maria Nuova si trova praticamente nell'area monumentale del centro storico, vicinissimo a San Pellegrino, e in una piazza che ha due particolarità. Questa la raccontiamo perché vi vogliamo stimolare a venire a vedere questo luogo. Allora, sulla facciata di sinistra della chiesa c'è un pulpito dove si dice predicasse Tommaso d'Aquino. Quindi Viterbo è stata città dove veniva a predicare Tommaso d'Aquino, che è uno dei massimi filosofi, padri della Chiesa, no? Insieme a Bonaventura da Bagnoregio. E sulla porta centrale della chiesa, guardando in alto, troverete un volto di marmo che raffigura un uomo barbuto. Per chiunque guarda oggi, essendo sulla facciata di una chiesa, quello è Gesù Cristo. Lo potete chiedere a chiunque e rispondere a chi è, quello è Gesù Cristo. In realtà è il volto di Giove, perché nella storia delle costruzioni e dell'arte non si è mai buttato nulla, spesso si andava a recuperare, e recuperarono gli artisti che realizzarono, i muratori che realizzarono la chiesa di Santa Maria Nuova, questo volto dell'età romana trovato chissà dove, e lo utilizzarono, il volto di Giove al posto del volto di Cristo, a simbolo del volto di Cristo.
1: Bene, il Museo Civico di Viterbo, ci dai qualche notizia? Hai qualche notizia?
2: Allora, sono un Museo Civico di Viterbo, purtroppo c'è un tasto dolente, perché attualmente è chiuso, sono in corso dei lavori legati al PNRR, quindi non è visitabile, quello è un tasto dolente, perché manca a chi viene a visitare la nostra città un luogo che è un luogo importante, perché raccoglie appunto la pittura di artisti, sì, viterbesi, ma che hanno una qualità, un'importanza nella storia dell'arte. Dico una cosa però, se venite a Viterbo e trovate il Museo Civico di Piazza Crispi chiuso, fate 10 metri a destra e trovate l'ingresso della Chiesa della Verità. Dentro quella chiesa troverete un altro capolavoro di un altro pittore viterbese, che è Lorenzo da Viterbo. È raffigurato in quella che si chiama Cappella Mazzatosta il dipinto Lo Sposalizio della Vergine, che è considerato anche quello un capolavoro della storia dell'arte. Oggi a pranzo, era a pranzo con il direttore artistico di un festival importante qua nel nostro territorio, ma che è importante a livello nazionale e internazionale, gli raccontavo della trasmissione che avremmo fatto su queste bellezze viterbesi oggi pomeriggio, appunto questa di adesso, e gli ho parlato di Lorenzo da Viterbo. Lui mi ha detto: devi sapere che tutti i grandi pittori dei Medici, andando a Roma, si fermavano a Viterbo per ammirare il dipinto Lo Sposalizio della Vergine, che divenne una sorta di un luogo di formazione pittorica quasi obbligato per gli artisti dell'epoca. Quindi Viterbo aveva questa centralità.
1: Bene, Roberto ci ha fatto conoscere oggi delle cose bellissime, l'invito sicuramente è arrivato, cari romani, Viterbo è vicino, come diceva il nostro Riccardo, si può fare anche in un giorno, però noi vi invitiamo a farlo in più giorni, no Roberto? È anche questo l'obiettivo di tanti comuni, no? Far rimanere più le persone più possibili nella Tuscia.
2: Esatto, sulla Fune, approfitto, faccio un po' di promozione, trovate anche gli itinerari da fare nella città di Viterbo sul territorio della Tuscia legati a questi personaggi di cui abbiamo parlato. Quindi vi potete organizzare, c'è anche il tempo di percorrenza. Per fare un itinerario ci mettete 3 ore, un altro 4, in base alla vostra disponibilità oraria vi potete organizzare e vedere la città con un occhio diverso. Mi dispiace che il tempo è un po' tiranno, abbiamo lasciato fuori altri artisti e personaggi importanti del nostro territorio. Dico una cosa rapida: Viterbo è anche la città che ha dato i natali a Matteo Giovannetti, nome che non dirà quasi nulla alla maggior parte di voi, ma in realtà è il pittore che ha affrescato il Palazzo Papale, non di Viterbo, ma di Avignone, che è un luogo straordinario, centrale per la storia e per la storia dell'arte.
1: Ah, questo che stai dicendo tu ti dà l'opportunità di ritornare ai nostri microfoni quanto prima.
0: Bravissimo Maurizio, è quello che volevo dire, esattamente. Ci ritroviamo quanto prima e continuiamo questa interessantissima scheda sulla realtà della Tuscia viterbese per quanto riguarda la storia dell'arte e i classici della storia dell'arte.
1: E poi sentirlo dire Riccardo da un direttore di giornale è anche più prezioso,
0: no? Ricordiamo che il tuo giornale, però ricordiamo anche il sito, non mandiamolo sprecato, dai Roberto.
2: Allora, il giornale si chiama La Fune, il giornale dei viterbesi, e il sito è www.lafune.eu. Ci trovate anche sui social, Facebook e Instagram.
1: Benissimo, ascolta, no, rimani qua con noi Roberto, perché io voglio anticipare l'appuntamento per giovedì prossimo, che avremo come ospiti eccolo qua, i coniugi Vinciarelli De Santis, che stanno preparando una bellissima, un bellissimo evento il 29-30 di maggio per il centenario della spedizione Norge Grotto di Castro, con due giorni veramente intensi, a cominciare dalla visita al museo e poi nel pomeriggio incontri con gente, con dei personaggi inerenti a questo evento che è Umberto Nobile. E poi avremo giovedì Romano Gordini, che ci presenterà l'ottava Francigena con gusto, che si svolgerà Acqua Pendente il 5 e il 6 e 7 di giugno. Quindi,
0: perfetto, quindi allora giovedì prossimo torniamo nella nostra Grotta di Castro, quello dopo ancora invece ci spostiamo un po' più là da Acqua Pendente, giusto Maurizio?
1: Acqua Pendente, sì, iniziamo questo giugno, maggio è stato e poi quello che sto dicendo lo troverete anche ampio spazio fotografico su lafune.eu, e abbiamo messo la festa di Marta con le passate della Madonna Santissima del Monte, abbiamo fatto un servizio covendente dei pugnaloni e c'è Tuscia in fiore che questo weekend termina il suo viaggio, che è iniziato il primo di maggio, quindi gli eventi della Tuscia sono in continua crescita e uno dietro l'altro, tutti di buona qualità,
0: soprattutto in questo maggio e in questo giugno 2026. Grazie Roberto, grazie Maurizio.
2: Grazie
1: a voi.
2: Grazie Maurizio. Ciao.

Samarcanda Digital Network, Mux e Medab per Roma Latina, Frosinone e Viterbo. Online in tutto il mondo su www.radiosamarcanda.it by Radio Centro Idea. Music on the go.

Sì, continua la buona musica dalle frequenze di Samarcanda Digital Network, e quindi ancora i classici del jazz.

18:37. Chiaramente Dave Brubeck Orchestra con il quartetto, con questa celeberrima Take 5. Ricordo tra qualche minuto l'appuntamento con Vini e Oli 2.0. E intanto andiamo con Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: caro Stefano, ti piace questa atmosfera che abbiamo creato oggi? Ti piace questa atmosfera? Ci sei? Non troppo vicino, perché tu hai la voce baritonale, non ti dimenticare.
1: Eccoci, intanto ben ritrovati i nostri ascoltatori, anteprima Vinioli 2.0, e quindi un'anteprima di ambientamento. Ci troviamo dopo qualche tempo. Oggi siamo pronti per continuare il nostro giro d'Italia tra vigne e vignaioli. Oggi andiamo in una zona d'Italia a me molto cara, andiamo nelle Marche, quindi non tanto lontano da casa, però in realtà sul versante adriatico. Andiamo a trovare un piccolo produttore, come spesso ci capita, un piccolo produttore che ha iniziato anche la sua avventura da poco, poi ci facciamo raccontare bene. Un piccolo produttore molto appassionato, molto focalizzato sui vitigni del territorio e quindi anche sul territorio stesso. Ieri l'ho trovato che era in vigna e quindi quando mi ha detto di che parliamo, gli ho detto: guarda, parliamo proprio della vigna, cioè, ma non della vigna astratta, della tua, cioè
0: della
1: del
0: tua
1: lavoro.
0: Vigna, visto che questo periodo è un periodo importante.
1: Riprendiamo proprio, e la prima domanda che gli farò, e quindi, come dire, spoiler per i nostri ascoltatori, gli chiederò proprio che stava facendo ieri in vigna, o l'altro ieri, e partiamo proprio da quello, cioè dal quotidiano, da aspetti che magari non sempre vengono raccontati, o che vengono dati per scontati, no? Da chi poi beve un bicchiere di vino, insomma. Partiamo da questo, quindi a fra pochissimo col nostro ospite.

0: E allora intanto grazie per la disponibilità, grazie per come dire, questo tempo che stai sottraendo o alla cantina o alla vigna, insomma da qualche parte, però una mezz'oretta l'abbiamo fatta saltare fuori.
1: Beh, la stiamo dedicando a noi, ci riposiamo un attimo e è un piacere, via.
0: Sicuro, no vabbè, era una battuta, ma insomma lo dicevo anche perché, come ti accennavo quando ci siamo sentiti, mi piacerebbe intanto collocarti nello spazio, no? Quindi diciamo qui siamo nelle Marche, siamo nel provincia di Ascoli, Piceno, esattamente dove?
1: Siamo esattamente nel comune di Offida, un po' il cuore del Rosso Piceno Superiore, dell'Offida Pecorino, di queste denominazioni diciamo tipiche della regione e della nostra zona. Rosso Piceno Superiore è una delle denominazioni più antiche d'Italia, insieme a altre tipo Vernaccia, Barolo e quant'altro.
0: Siamo in una zona, diciamo storica, in cui si fa vino, in cui si fa vino da sempre, lo diciamo anche a beneficio dei nostri ascoltatori. Insomma, Ascoli Piceno non è famosa solo per la piazza e le olive, ma anche per il vino.
1: Anche per il vino.
0: E che si fa sicuramente da prima delle olive e c'era prima della piazza.
1: Beh sì, Piceni è una civiltà storica, infatti il nostro consorzio di tutela ha un po' messo questa immagine, questa icona dei Piceni come civiltà antica e come civiltà diciamo romanica o preromanica addirittura, e quindi da lì che c'è anche una storia vinicola molto molto antica.
0: Molto ecco, antica, quindi, insomma, certo.
1: Risale alle vecchie tradizioni, esattamente.
0: Esatto. Però prima di addentrarci diciamo in vini eccetera eccetera, a me mi piacerebbe proprio partire da ieri, cioè io ti ho telefonato, tu eri in vigna e allora adesso ti chiedo che stavi facendo in vigna? Quali sono le lavorazioni, le urgenze o anche semplicemente la routine di questo periodo in vigna?
1: Ma Stefano, guarda, questo è un periodo di diciamo di esplosione agronomica, cioè è un momento in cui ogni giorno che vai in vigna vedi il vigneto che è cambiato, cresce a vista d'occhio il vigneto, ma in generale la natura, le piante da frutto, qualsiasi cosa, perché è un momento in cui c'è un risveglio della natura, la primavera, e quindi nel vigneto c'è una grossa diciamo esigenza, soprattutto per noi, ma per tutte le aziende, ma soprattutto per noi, tipologia di produttori che fa biologico, per cui molte lavorazioni manuali, c'è bisogno di tanta cura, quindi diciamo palizzatura, selezione delle gemme, per essere diciamo un po' semplici, togliere l'eccesso che la pianta ti sta dando e lasciare quello che ti serve per avere una produzione di qualità, e quindi insomma oltre ai trattamenti che noi come ti dicevo in biologico siamo costretti a fare a ogni pioggia, perché utilizziamo solo rame zolfo, per cui a ogni precipitazione siamo costretti a rientrare e andare in copertura per mantenere i vigneti in una situazione sanitaria ottimale, perché poi se ci becchiamo un'infezione di peronospora, oidio o quant'altro non siamo più in grado di fare nulla.
0: Certo, diventa poi complicato il recupero.
1: Sì, siamo in una zona in cui è anche abbastanza facile gestire il biologico, qui siamo in piena collina, vicini al mare, vicino alla montagna,
0: quindi ventilato abbastanza, sì, abbastanza, esatto. Come dire, esatto. Non c'è il ristagno di umidità, quindi peraltro oggi sul post di presentazione ho trovato una bella foto in cui si vedono i tuoi vigneti e sullo sfondo il mare, no? Quindi molto
1: sì.
0: Cioè, c'è un'idea abbastanza chiara anche della distanza e anche del fatto che si può anche, come dire, se uno ti viene a trovare poi c'è anche l'opportunità di vedere il mare sullo sfondo, che non è una situazione, diciamo, comune, comune, quindi molto, molto bella, al di là poi dei vantaggi, no, climatici, però anche

0: proprio dal punto di vista del panorama, devo dire, una bella situazione. Bene, allora siamo partiti, come dire, dalla fine, nel senso poi dal quotidiano, quindi in questo periodo ovviamente il piccolo produttore, il piccolo vignaiolo deve andare in vigna, controllare. Adesso sembra che è anche arrivato il caldo, quindi vediamo un po' come.
1: Sì, da oggi è esploso, esploso. Oggi, nei prossimi giorni, è prevista un po' il risveglio di queste temperature, diciamo, l'innalzamento di queste temperature, che diciamo sarebbe, insomma, è ora che ci sia, perché finora ha fatto un bel fresco, diciamo.
0: Per fortuna, dai.
1: Sì. No, speriamo tempo ancora per il caldo, quindi c'è tutta l'estate davanti.
0: Appunto, dico, speriamo che poi, come spesso succede negli ultimi anni, non si vada nell'eccesso opposto.
1: Però,
0: allora, io ti ho presentato nell'anteprima che non hai ascoltato, diciamo, come un'azienda giovane, in realtà lo è. E però io, a questo punto, giovane o non giovane, ti chiederei un po' come è nata l'avventura, perché parliamo di un'avventura nata poco più di 20 anni fa, giusto?
1: Esattamente, è nata un po' per gioco, un po' per passione, così, inizialmente insieme a un mio amico, così, dai, sai, facciamo un po' di vino. Era il momento in cui c'era un po'... non dico l'esplosione vera e propria, ma c'era un po' questa tendenza al vino, alla produzione, alle cantine. Mio padre aveva un po' di vigneto e questo mio amico lo stesso, ha detto: guarda, facciamo una prova e facciamo un giochetto. Poi questo giochetto ci abbiamo preso gusto e alla fine, insomma, abbiamo messo su pian piano, con parecchio impegno e sudore, un'attività che per il mio amico lui ha lasciato, insomma, però per me è diventata l'attività della mia vita, e quindi insieme a mia moglie, che mi dà una mano, e insieme ai miei genitori, fino a poco tempo fa, ormai sono, diciamo, ben maturi, abbiamo portato avanti questo tipo di attività. Ma nasce da loro un po', mi hanno lasciato il seme sulla testa della campagna, come diceva un mio amico, siamo degli inguaribili malati di territorio, attaccati a questo tipo di lavoro, di fascino della nostra realtà, della nostra natura, del nostro...
0: Quindi in qualche modo, diciamo, ti si era attaccata questa, come dire, questo seme, vedendo, no, magari da ragazzo, facendo il vino con papà, immagino a livello bistico.
1: Sì, guarda, io ho fatto diverse cose nella vita, diverse, in 2 o 3 attività prima di questa, però poi alla fine a me sembrava che il terreno, le vigne erano una cosa ormai obsolete quando ero più,
0: certo,
1: ragazzo.
0: Quando eri più giovane.
1: Però poi, sì, dico, ma sai, dico, ma lascia perdere, vendi vigneti, dicevo mio padre, vendi tutto, che ci fai più con la terra ormai? E invece poi alla fine sono tornato qua e ho ricominciato e non lo so che cosa è stato, è scattato qualcosa che... è come una piccola, capito, una piccola malattia benefica, diciamo, che ti porta lì.
0: Certo, come no.
1: Insomma, ti attrae, ti attira.
0: Si capisce bene, io lo so ovviamente, ma non per scienza infusa, ma per esperienza, conoscendoti e avendo poi avuto esperienza anche dei tuoi vini, di come li racconti, eccetera. Però vedrai che secondo me anche chi ci ascolta alla fine di questo spazio si sarà fatto un'idea simile. Poderi San Lazzaro, come nasce il nome?
1: Ma il nome nasce appunto da quello che ti dicevo prima, perché era l'unione di 2 aziende agricole, okay, che mettevano insieme una parte dei propri terreni. Noi eravamo, cioè siamo molto vicini, siamo a distanza di 1 chilometro e in questa zona, la zona si chiama San Lazzaro.
0: Ok, quindi Poderi era perché erano 2, era l'unione dei 2.
1: Esattamente, okay. Era l'unione di 2 aziende.
0: E San Lazzaro è la contrada, immagino, no? È la contrada.
1: Esatto, San Lazzaro è la contrada, diciamo, la fantasia è stata abbastanza limitata, però questo è, ecco,
0: veniva da questa cosa. Ci sono, se vado a memoria, ma ci sono contrade con nomi meno utilizzabili, mi viene in mente Ciafone...
1: Sì, bravo.
0: Quindi è andata.
1: Sì, ce l'abbiamo di rimpetto. Sì, ce l'abbiamo qui di rimpetto.
0: No, dico, quindi ci sono altri nomi,
1: sì,
0: di contrade.
1: È un po' ambigua. Esattamente, quindi abbiamo usato questo nome, poi insomma
0: poi è rimasto,
1: il mio amico
0: insomma.
1: Ha smesso subito quando ha visto che c'era da sudare. Lui aveva un'altra attività, mi ha detto: guarda Paolo, vai avanti tu, io sono felice di questa esperienza, ma per me va bene così.
0: All'inizio
1: quindi poi siamo andati avanti.
0: Il vigneto, diciamo, quello della tua famiglia, di che si trattava, quant'era il...
1: All'inizio il vigneto della mia famiglia copriva circa 2 ettari e mezzo a varietà Montepulciano e Sangiovese, che all'epoca erano, e c'era un po' di Trebbiano, che all'epoca erano i vitigni,
0: certo,
1: più utilizzati, perché si usava molto il vino rosso e poi sai, negli anni sono le mode, le tendenze, si usa più il rosso, più il bianco, insomma adesso siamo un po' al contrario,
0: sì,
1: va molto più il bianco che il rosso, molto più vini scarichi che no quelli di potenza, e questi insomma ne abbiamo già parlato.
0: E oggi, quanti ettari hai in gestione?
1: Sì, nel tempo abbiamo fatto 2 piccole acquisizioni qui, diciamo proprio vicinissime a noi, diciamo adiacenti, di insomma vecchie aziende che mollavano, che chiudevano, e siamo arrivati a un totale di 11 ettari e qui ci fermiamo.
0: Eh beh, insomma, non è poco per
1: capacità.
0: Certo, non è poco. Naturalmente tu dicevi dei vitigni rossi, oggi ovviamente nell'Ascolano, ma non solo, c'è un vitigno che la fa un po' da padrone, e che è il Pecorino, e che ovviamente non può non essere, no, nel tuo parterre, nelle tue vigne.
1: Assolutamente, esattamente, il Pecorino, ma secondo me il Pecorino ha un grandissimo potenziale, a parte che oggi parliamo di vini bianchi, quindi il Pecorino è un'uva bianca, e non può venir meno, anche perché poi è stato anche molto riscoperto, sponsorizzato e quant'altro, ma secondo me c'ha un potenziale importante, perché è un vino molto flessibile, adatto per fare dei vini anche freschi, giovani, è quello che si usa per la maggiore, ma anche per altre espressioni più importanti, vini da un po' più da invecchiamento, adatti a fare delle riserve, insomma vini che vengono fuori dopo 2, 3, 4 anni, e noi ci stiamo cimentando anche, visto diciamo un po' anche il mio gusto personale, a fare del metodo classico con il Pecorino, e quindi da qualche anno abbiamo fatto le sperimentazioni, e da un paio d'anni abbiamo fatto una produzione ancora piccola di qualche migliaia di bottiglie, però insomma piccola fino a un certo punto, perché per me è già un impegno, però ecco, abbiamo visto che è adatto, è molto utile anche per questa tipologia di prodotto, un metodo classico che esce dopo 3 anni circa, un 30 mesi, e anche senza dosaggio, e quindi bello dritto, una bella nota vibrante, che rispecchia molto la parte vinosa, diciamo l'origine del prodotto, e quindi sì, sicuramente è un vitigno a cui non puoi, insomma difficilmente puoi sottrarti, essendo un produttore.
0: Beh no, ormai è quasi, ormai è come dicevi tu, no? Una volta il Piceno era il rosso Piceno, poi sì, c'è stato, come dire, la deriva, lo raccontiamo magari a chi è meno, come dire, addentro, poi c'è stata la deriva montepulcianese, per cui l'offida, no, si doveva fare solo col Montepulciano, poi in realtà, ma questo è una, come dire, un andamento, vorrei dire mondiale, no? Molto italiano, sì, ma anche mondiale, in cui il trend dei vini rossi è proprio in rallentamento, e invece tutte le altre tipologie continuano a marciare bene, purtroppo come dicevi tu, da una parte le mode, da una parte gli stili di vita, da una parte diciamo tutto il complesso, stanno orientando anche i consumi di vino in una maniera anche veloce, no? Una volta le cose cambiavano ogni 20-30 anni, adesso cambiano ogni 5, 7, 8, boh.
1: Sì, abbastanza in fretta, è abbastanza schizofrenico.
0: Schizofrenico, peccato che poi ci si dimentica che non è che si può cambiare la vigna tutti.
1: Bravo, ecco. Non fai in tempo a piantare, non fai in tempo a fare un progetto che già lo devi rivedere in corso d'opera a volte, quindi sì, è diventato abbastanza complicato.
0: Complicato,
1: però,
0: immagino.
1: Sai, però sai, ormai questo è, quindi ci si deve anche un po' adattare al
0: sicuramente
1: momento.
0: Ti vorrei chiedere qualcosa sul pecorino, no? Nel senso, io continuo, ho assaggiato e continuo a scovare piccoli produttori. Diciamo l'ultima, no, in realtà ci sono due, se posso proprio fare una sintesi di 10 secondi, di 30 secondi, abbastanza, come dire, così, per chi ci ascolta, se no poi entriamo in un tecnicismo noioso. Ho trovato sia dei pecorini di montagna, quindi o con esposizioni strane, diciamo, per la prassi, o molto in alto come livello altimetrico. Dall'altra parte si trovano pecorini invece anche in uvaggio magari, però giocati molto sulla grassezza, sull'affinamento magari in parte in legno, quindi vini che magari richiedono anche qualche anno di attesa, no? Ci sono queste due, come le vedi? Cioè, cosa secondo te?
1: Ma il pecorino tendenzialmente è un'uva che vuole ambienti freschi, esposizioni fresche, quindi il contrario di quello che è il Montepulciano. Cioè, il pecorino si pianta in un'esposizione che guarda a nord,
0: esatto,
1: tendenzialmente,
0: esatto,
1: mentre il Montepulciano lo pianti all'opposto, in un'esposizione che guarda a sud. Questa è la sua naturale, diciamo, tipo di viticoltura. È chiaro che poi il pecorino, se lo dovunque lo pianti, viene su, ed è chiaro che a seconda di dove lo pianti avrà un'espressione ben diversa, però la sua naturale è quella di avere terreni freschi e medio,
0: quindi,
1: su altitudini medio alte.
0: Quindi il peco, come l'ho chiamato io, come l'ho chiamato io un po' il pecorino di montagna, no?
1: Sì, ovviamente più vai in alto più avrai gradazioni basse, più avrai acidità alte, e quindi avrai tempi di maturazione, di vivibilità più, molto molto più lunghi. Quello che oggi si dice un vino molto dritto, un vino molto scheletrico, un vino molto, insomma, va andando verso la montagna. Le nostre zone tendenzialmente, avendo terreni argillosi e altitudini medie, noi siamo sui 300 metri circa di altitudine, e dei terreni abbastanza pesanti, abbiamo delle note molto, anche molto agrumate, molto aromatiche, ma non troppo scheletriche, cioè non abbiamo vini troppo magri, cioè troppo acidi, perché comunque le argille ci danno vini.
0: Danno polpa, certo, danno polpa, sì, danno, sì, zuccheri, danno anche uno, sì, spettro aromatico più ricco. Vabbè,
1: più
0: ma io, ma sì, ti chiedevo, io qualche volta, no, chiedo ai produttori se poi trovano, non dico ispirazione, ma trovano anche vini del territorio che magari, certo, per qualche motivo sono interessanti, e non per, come dire, per competizione, ma semplicemente perché magari, spero che anche tu magari qualche volta hai piacere di assaggiare cose diverse, no?
1: Ovviamente sì, ovviamente sì, ma quello che dicevi prima è indubbio, cioè, soprattutto se parliamo di stagioni anche un po' più calde, essere un po' più in alto, diciamo una zona pedemontana, è un vantaggio. È chiaro che se è una stagione molto fresca, molto piovosa,
0: certo,
1: essere una zona pedemontana diventa uno svantaggio,
0: diventa
1: perché
0: complicato.
1: Comunque avrai povertà di espressione del vitigno. E quindi oggi molto dipende anche da questo. L'ideale sarebbe avere una bella vigna in montagna, diciamo, non in alta montagna, ma a 4, 5, 600 metri,
0: certo,
1: e un'altra a 300 metri,
0: certo, per avere poi la famosa cuvée del contadino, no?
1: Bravo,
0: che riesce in qualche,
1: bravo,
0: modo a mediare le annate, no? con le due vigne. E, no, mi veniva in mente che, ovviamente lo saprai, no? C'è stato anche quel recupero di quella vigna di,
1: sì,
0: Arquata,
1: sì, sì,
0: di Arquata, no? E lì,
1: sì, sì,
0: e lì è proprio, vorrei dire, quasi montagna veramente.
1: Sì,
0: siamo sui,
1: non so,
0: 700-800 metri,
1: sì,
0: no, mi sa,
1: sì, Ma ho anche un collega qui vicino che ha un vigneto più o meno a quelle altitudini, qui nelle nostre zone, che ha una parte dei suoi vigneti a quelle altitudini, e ovviamente, però lui ha diversi appezzamenti e poi...
0: E quindi diciamo, fa quel lavoro che dicevamo.
1: Bravo, esattamente.
0: Ottimo.
1: Quello gli fa la media un po' nelle varie annate, capito?
0: È una risorsa, è una risorsa.
1: Esattamente.
0: Certo.
1: Esatto.
0: Paolo, adesso abbiamo un piccolo break musicale gestito...
1: Certo.
0: Dal nostro Riccardo.
2: Eccoci qua, quindi andiamo con un brano musicale, una precisa richiesta da parte di Alessandro, che ci ha scritto qui al 3791 880 880, ci ha chiesto proprio un brano specifico che noi andiamo a suonare con molto molto piacere.

0: Beh, si può gestire in diversi modi, però diciamo tendenzialmente la memoria mi porta che il Montepulciano gestire un po' meglio le varie
1: probabilmente portato dai francesi, no? Immagino come altre
0: probabilmente dai francesi, forse sì, forse da altre civiltà, non di preciso non si sa, fatto sta che l'abbiamo ritrovata nei nostri vigneti e l'abbiamo
1: con un nome anche locale, no?

0: Sì, Bordeaux.
1: Bordeaux, bio.
0: Oh, sì, c'è un diritto.
1: Di alcolici anche importanti, però cercano sempre di trovare un pochino questa parte, no? Che non è estrazione, colore, ma è l'elegante. Quindi una bella idea, devo dire, sono molto molto a favore. Poi un rosato importante poi diventa anche un jolly in abbinamento.
0: Sì, questo, sai, il Grenache per natura è un'uva, è un vino che dà, diciamo, sì, è un'uva che dà vini eleganti, di una certa eleganza. Poi è chiaro, puoi estremizzare con sovrammaturazioni, però diciamo di suo è da finezza d'eleganza. Infatti è questo che ci ha un po' entusiasmato, perché noi abbiamo questi vitigni che è Montepulciano e Sangiovese, tutti vini di struttura, di una certa tannicità, e poi si possono, diciamo, gestire in modi diversi, però di fondo la loro natura è quella. E ci siamo trovati a lavorare con questo, con questa uva che è l'opposto di quelle che ti dicevo prima,
1: certo.
0: Quindi parliamo di finezza, e facendo delle brevissime macerazioni, quindi una vinificazione quasi in bianco, quindi fare un rosato con questa uva è l'eleganza e il frutto all'ennesima potenza.
1: Si esalta questa parte, certo.
0: Esattamente.
1: Molto
0: quindi
1: bene.
0: Bevibilità e frutto estremo.
1: Va
0: e
1: bene.
0: Ci dà molta soddisfazione.
1: No, e questa devo dire che è una cosa anche carina, secondo me, un po' appunto che tiene insieme anche un gruppo di produttori, anche un marcatore, no, del territorio, di piccoli che vogliono fare cose carine, interessanti, originali, un po' da scoprire.
0: I piccoli piceni
1: che ovviamente io invito come sempre di andare a trovare, anzi immagino e spero che tu voglia anche rivolgere un invito a chi ci ascolta a venirti a trovare.
0: Assolutamente sì, siamo qui, vi aspettiamo a braccia aperte, nel senso che è un territorio molto molto bello, al di là della nostra azienda, ma diciamo proprio come zona. Siamo in questa zona collinare chiamata la seconda fascia, perché qui l'hanno definita una zona di tre fasce: la costiera, la collinare e la pedemontana o montana.
1: E voi state proprio in mezzo, quindi fra i Sibillini e il mare, quindi uno può pure scegliere, però insomma nella fascia di mezzo si sta bene, non fa troppo caldo, non si fatica, si mangia bene, si beve meglio.
0: Non si fatica se sei in vacanza.
1: Se si è in vacanza, certo. Assolutamente.
0: Sì. E quindi vi aspettiamo volentieri per farvi
1: avvisate sempre, chiamate.
0: Esatto.
1: Chiamate perché qui
0: se no ci trovate in vigna, ci trovate in vigna a lavorare.
1: Esattamente. Allora Paolo, io intanto ti ringrazio per la disponibilità, il racconto, insomma, ci hai fatto venire voglia a me moltissimo di assaggiare il metodo classico. Dobbiamo trovare un'occasione, ma insomma speriamo
0: la possiamo
1: che
0: creare
1: speriamo che ci sia a brevissimo. Intanto grazie a Paolo Capriotti di Poderi San Lazzaro, un saluto e a presto.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao.
2: Allora Stefano, anche oggi l'abbiamo portata a casa, grazie del tuo tempo a disposizione, grazie soprattutto a Paolo Capriotti e alle sue belle parole.
1: Grazie a Paolo, grazie insomma anche alla voglia che ci ha fatto venire di andarla a trovare, di assaggiare i vini, devo dire interessante sempre il dietro le quinte e le parole di un piccolo produttore.
2: A uno dei prossimi giovedì.
1: Al prossimo appuntamento, buona serata a tutti e Vignoli 2.0 vi saluta.
2: Vi saluta anche Riccardo Mameli, noi ci ritroveremo domani come sempre tra le 16 e le 18.
3: Vuoi provare il miglior servizio taxi a Roma? Scarica Samarcanda Plus. Try the best taxi service in Rome. Download Samarcanda Plus. Prueba el mejor servicio de taxi en Roma. Baja el app Samarcanda Plus. Essayez le meilleur service de taxi à Rome. Téléchargez Samarcanda.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.